0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Mike Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande.

Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Classic. Musica senza tempo.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7.
0: Radio Alta. Radio Alta.

0: musica grande. La musica grande. Radio alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Charlie Gear torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gear e Cat Burns, Small Talk.

0: Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
2: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Da Pellicceria Confezioni Castelli trovi pellicce, imbottiti con pelo e con interno staccabili, coperte in pelliccia e cashmere, capi in pelle e montoni, inoltre capi di campionario scontati del 40% ed eventuali permute, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva e capi su misura. Pellicceria Castelli si trova a Zanica, telefono 035 67 10 51. Visita il nostro sito www.pellicceriacastelli.it.
6: La musica grande, Radio Alta.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: Radio Alta. Sono le 8:01.
1: La musica grande. La musica grande.
0: Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni

0: un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Radio Alta.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Da Pellicceria Confezioni Castelli trovi pellicce, imbottiti con pelo e con interno staccabili, coperte in pelliccia e cashmere, capi in pelle e montoni, inoltre capi di campionario scontati del 40% ed eventuali permute, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva e capi su misura. Pellicceria Castelli si trova a Zanica, telefono 035 67 10 51. Visita il nostro sito www.pellicceriacastelli.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Black Hawk

0: Radio Alta. Sono le 9:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura alla prova del fuoco, l'avevamo definita così, il rientro delle scuole di fatto segnava la ripartenza di tutte le attività e quindi l'attesa anche per capire quanto il traffico e le BRT avrebbe inciso proprio sul traffico. Vediamo com'è andata.
2: Il debutto del nuovo anno scolastico per circa 147.000 studenti bergamaschi ha messo subito sotto pressione il trasporto pubblico locale e la viabilità cittadina, anche se tutto sommato il traffico è risultato meno critico del previsto. È comunque ancora troppo presto per tracciare un vero e proprio bilancio sulla tenuta delle strade. Con il ritorno in aula, TB e TEB hanno attivato l'orario invernale per potenziare le corse di autobus, tram funicolare e dei BRT nelle fasce di punta. Mentre sulla mattinata ha pesato la protesta dei lavoratori di Arriva Italia, con braccia incrociate tra le 8:30 e le 12:30 e qualche disagio anche sulle linee ATB 7 e 9.
3: Quello che viene chiesto, ecco, nonostante le difficoltà non riusciamo a capire perché in altre realtà anche più piccole comunque si è riuscito a trovare condizioni di vita lavorativa migliori che consentono appunto ai conducenti, ai lavoratori di poter conciliare al meglio la propria vita lavorativa con la propria vita privata. Quindi si spera che questo sciopero abbia comunque porterà comunque a una riapertura delle trattative. Se così non dovesse essere, ovviamente sarà una stagione molto calda.
2: Sotto osservazione speciale la nuova linea BRT al suo primo vero banco di prova dopo i giorni di avvio. Dalle 7 del mattino i mezzi hanno viaggiato a pieno carico, registrando fino ad un centinaio di persone a bordo, tra studenti e lavoratori. I bus si sono riempiti progressivamente alle fermate di Laglio, Dalmine ed Osio, arrivando già saturi al villaggio degli sposi. Non sono mancati lievi ritardi lungo il percorso, causati dall'invasione delle corsie dedicate da parte dei veicoli privati e dalle fermate allungate per le richieste di indicazioni da parte dei passeggeri.
3: Mentre pur viaggiando sul 73% di corsie preferenziali, abbiamo evidenziato che c'è il problema principale, anche quello del far sì che il cittadino si abitui a questo tipo di progetto di servizio, e le corsie, ahimè, riservate purtroppo vengono spesso fruite da chi non dovrebbe fruirle.
2: Nonostante una convivenza con il traffico automobilistico ancora da calibrare, i numerosi studenti a bordo hanno promosso la nuova linea per i loro spostamenti verso le scuole.
1: E sulla giornata Palazzo Frizzoni ha diffuso un comunicato nel quale viene tracciato un primo bilancio, confermata l'individuazione dei punti critici presidiati dalla polizia locale. Qui agenti sono intervenuti per risolvere le situazioni più problematiche, sottolinea l'assessore Angeloni. Positivo, secondo l'assessore alla mobilità Berlanda, l'elevato ricorso al trasporto pubblico, compreso il servizio BRT. Una prima giornata, dice, non è sufficiente per tracciare bilanci, dichiara infine nel comunicato il sindaco Carnevale. L'impegno costante, l'attenzione proseguirà anche nei prossimi giorni, aggiunge il sindaco, sia sulla viabilità sia sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto, affinché le criticità registrate trovino interventi necessari e sostenibili all'interno del sistema complesso della mobilità cittadina. Ed oggi era il primo giorno di scuola con migliaia di studenti che tornano così sui banchi dopo le vacanze.
2: Suona la campanella per il nuovo anno scolastico. Anche nella provincia di Bergamo gli studenti hanno ripreso le lezioni. Un ritorno in aula con qualche novità e con le pile cariche dopo le vacanze estive, per quanto la realtà territoriale si ritrovi a fare i conti con un quadro complesso tra cambiamenti didattici e criticità strutturali. Dall'emozione dei più piccoli alle aspettative dei più grandi, l'arrivo a scuola è sempre carico di sorprese. L'impatto del calo demografico continua però a farsi sentire, svuotando le aule, mentre l'organizzazione dell'attività didattica deve affrontare le consuete difficoltà legate alla copertura delle cattedre rimesse a bando.
4: Questo anno scolastico lo vedo bene, spero di ricavarne esperienze positive come gli anni passati e soprattutto di migliorare e mantenere comunque il buon rapporto che ho sia con i miei professori che con i miei compagni.
5: Mi aspetto un anno un pochino tosto per quanto riguarda la scuola, però comunque un anno in cui conservare dei ricordi che poi mi rimarranno sempre.
6: Questo è un po' il mio anno decisivo in cui capire bene cosa voglio fare nel futuro, che percorso seguire, e quindi spero che quest'anno mi aiuterà a trovare un po' la mia strada.
2: Per quanto riguarda l'organico dei docenti, nella Bergamasca si registrano 589 nuove immissioni in ruolo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Particolarmente delicata rimane la situazione del sostegno, un ambito caratterizzato da un aumento costante delle certificazioni a fronte di una carenza strutturale di insegnanti specializzati. Nel territorio bergamasco sono stati assegnati 3.489 docenti di sostegno.
1: E l'Università di Bergamo ha inaugurato il nuovo anno accademico con un'offerta formativa rinnovata e ampliata. Mentre prendono il via le lezioni, la fase di immatricolazioni è ancora in corso e sono numerose le possibilità per chi sta ancora valutando quale percorso intraprendere. Fra le principali novità, i tre corsi di laurea magistrale in psicologia della salute, nei contesti sociali, finanza, banche e gestione dei patrimoni e ingegneria delle tecnologie per la sostenibilità energetica e ambientale. I dettagli relativi ai termini per le iscrizioni sono sul sito unibg.it.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
8: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
9: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
7: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
9: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
7: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: Saturday.
1: Le emozioni e i ricordi degli anni 90.
2: Le ragazze ci sorridono.

Gianna Nannini torna con Meraviglioso Errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marrochin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Siamo

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo, parlando però di intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. All'alba un drone russo ha colpito un distributore di carburante a Kiev, il giorno dopo che il presidente Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. E poco fa la notizia che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della Danimarca, mancando di poco il velivolo, lo ha reso noto l'esercito del paese nordico, membro della NATO. In Medio Oriente è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza dopo i raid condotti dai ribelli filo-iraniani. La Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Bloccata anche la norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri. Il presidente americano torna intanto a promettere $5,000 ogni americano in caso di vittoria nelle elezioni di midterm. Atteso oggi a Palazzo Chigi l'incontro sindacati-governo dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere l'area a caldo, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro.
4: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa. I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo, 5000 indiretti e 10000 diretti, sono intransigenti. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità. Ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto ex Ilva, protagonisti della protesta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
3: Resta chiuso fino alle 10 di questa mattina l'aeroporto di Catania, lo rende noto la società di gestione dello scalo in seguito alla nuova attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere cenere in atmosfera. Numerosi voli dirottati su altri scali siciliani da Palermo a Comiso. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: La musica grande, Radio Alta.

gode l'energia di Sienna Spyro con Great Expectation, un singolo vibrante costruito su beat elettronici e una produzione tagliente firmata Liam Carter, con il mix di Elena Marlowe che spinge il suono dritto in avanti. Un'anticipazione potente del nuovo album pensata per chi ama le atmosfere indie pop più audaci. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: In apertura alla prova del fuoco, l'avevamo definita così, il rientro delle scuole di fatto segnava la ripartenza di tutte le attività e quindi l'attesa anche per capire quanto il traffico e le BRT avrebbe inciso proprio sul traffico. Vediamo com'è andata.
3: Il debutto del nuovo anno scolastico per circa 147.000 studenti bergamaschi ha messo subito sotto pressione il trasporto pubblico locale e la viabilità cittadina, anche se tutto sommato il traffico è risultato meno critico del previsto. È comunque ancora troppo presto per tracciare un vero e proprio bilancio sulla tenuta delle strade. Con il ritorno in aula, TB e TEB hanno attivato l'orario invernale per potenziare le corse di autobus, tram funicolare e dei BRT nelle fasce di punta. Mentre sulla mattinata ha pesato la protesta dei lavoratori di Arriva Italia, con braccia incrociate tra le 8.30 e le 12.30 e qualche disagio anche sulle linee TB 7 e 9.
4: Quello che viene chiesto, ecco, nonostante le difficoltà non riusciamo a capire perché in altre realtà anche più piccole comunque si è riuscito a trovare condizioni di vita lavorativa migliori che consentono appunto ai conducenti, ai lavoratori di poter conciliare al meglio la propria vita lavorativa con la propria vita privata. Quindi si spera che questo sciopero abbia comunque porterà comunque a una riapertura delle trattative. Se così non dovesse essere, ovviamente sarà una stagione molto calda.
3: Sotto osservazione speciale la nuova linea BRT al suo primo vero banco di prova dopo i giorni di avvio. Dalle 7 del mattino i mezzi hanno viaggiato a pieno carico, registrando fino ad un centinaio di persone a bordo tra studenti e lavoratori. I bus si sono riempiti progressivamente alle fermate di Laglio, Dalmine ed Osio, arrivando già saturi al villaggio degli Sposi. Non sono mancati lievi ritardi lungo il percorso causati dall'invasione delle corsie dedicate da parte dei veicoli privati e dalle fermate allungate per le richieste di indicazioni da parte dei passeggeri.
4: Mentre pur viaggiando sul 73% di corsie preferenziali abbiamo evidenziato che c'è il problema principale anche quello del far sì che il cittadino si abitui a questo tipo di progetti di servizio e le corsie, ahimè, riservate purtroppo vengono spesso fruite da chi non dovrebbe fruirle.
3: Nonostante una convivenza con il traffico automobilistico ancora da calibrare, i numerosi studenti a bordo hanno promosso la nuova linea per i loro spostamenti verso le scuole.
2: E sulla giornata Palazzo Frizzoni ha diffuso un comunicato nel quale viene tracciato un primo bilancio, confermata l'individuazione dei punti critici presidiati dalla polizia locale, i cui agenti sono intervenuti per risolvere le situazioni più problematiche, sottolinea l'assessore Angeloni. Positivo, secondo l'assessore alla mobilità Berlanda, l'elevato ricorso al trasporto pubblico, compreso il servizio BRT. Una prima giornata, dice, non è sufficiente per tracciare bilanci, dichiara infine nel comunicato il sindaco Carnevale. L'impegno costante e l'attenzione proseguirà anche nei prossimi giorni, aggiunge il sindaco, sia sulla viabilità sia sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto affinché le criticità registrate trovino interventi necessari e sostenibili all'interno del sistema complesso della mobilità cittadina. Ed oggi era il primo giorno di scuola con migliaia di studenti che tornano così sui banchi dopo le vacanze.
3: Suona la campanella per il nuovo anno scolastico. Anche nella provincia di Bergamo gli studenti hanno ripreso le lezioni. Un ritorno in aula con qualche novità e con le pile cariche dopo le vacanze estive, per quanto la realtà territoriale si ritrovi a fare i conti con un quadro complesso tra cambiamenti didattici e criticità strutturali. Dall'emozione dei più piccoli alle aspettative dei più grandi, l'arrivo a scuola è sempre carico di sorprese. L'impatto del calo demografico continua però a farsi sentire svuotando le aule, mentre l'organizzazione dell'attività didattica deve affrontare le consuete difficoltà legate alla copertura delle cattedre rimesse a bando.
5: Questo anno scolastico lo vedo bene, spero di ricavarne esperienze positive come gli anni passati e soprattutto di migliorare e mantenere comunque il buon rapporto che ho sia con i miei professori che con i miei compagni.
6: Mi aspetto un anno un pochino tosto per quanto riguarda la scuola, però comunque un anno in cui conservare dei ricordi che poi mi rimarranno sempre.
7: Questo è un po' il mio anno decisivo in cui capire bene cosa voglio fare nel futuro, che percorso seguire, e quindi spero che questo anno mi aiuterà a trovare un po' la mia strada.
3: Per quanto riguarda l'organico dei docenti, nella Bergamasca si registrano 589 nuove immissioni in ruolo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Particolarmente delicata rimane la situazione del sostegno, un ambito caratterizzato da un aumento costante delle certificazioni a fronte di una carenza strutturale di insegnanti specializzati. Nel territorio bergamasco sono stati assegnati 3.489 docenti di sostegno.
2: E l'Università di Bergamo ha inaugurato il nuovo anno accademico con un'offerta formativa rinnovata e ampliata. Mentre prendono il via le lezioni, la fase di immatricolazioni è ancora in corso e sono numerose le possibilità per chi sta ancora valutando quale percorso intraprendere. Fra le principali novità, i tre corsi di laurea magistrale in psicologia della salute nei contesti sociali, finanza, banche e gestione dei patrimoni e ingegneria delle tecnologie per la sostenibilità energetica e ambientale. I dettagli relativi ai termini per le iscrizioni sono sul sito unibg.it.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
10: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

Yesterday. La musica grande degli anni 70. She's crazy like

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mietola. La guerra in Ucraina, doppio attacco fra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Dopo l'attacco sono scoppiati incendi, lo riferisce il sindaco della capitale Klitschko, 8 i feriti. Ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Nella tarda serata di ieri due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, il drone è di sospetta provenienza russa. Una fregata di Mosca poi ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. In Medio Oriente è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza. Sempre più cari in Italia, benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico fra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas.
5: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
6: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
5: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
4: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. Diversi voli dirottati su altri scali siciliani. È scattato stamattina lo sciopero dei medici di famiglia. Due le giornate di protesta, oggi e domani. I motivi riguardano l'orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Sono previste mobilitazioni nelle principali città italiane. Disagi per i cittadini sulle prescrizioni, garantite solo quelle salvavita. Sarà presente anche il capo di Stato, il capo dello Stato Sergio Mattarella, ai funerali laici per Emma Bonino stamattina alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ultimo addio alla storica leader radicale morta a 78 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. We'll be right back.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: In apertura alla prova del fuoco, l'avevamo definita così, il rientro delle scuole di fatto segnava la ripartenza di tutte le attività e quindi l'attesa anche per capire quanto il traffico e le BRT avrebbe inciso proprio sul traffico. Vediamo com'è andata.
3: Il debutto del nuovo anno scolastico per circa 147.000 studenti bergamaschi ha messo subito sotto pressione il trasporto pubblico locale e la viabilità cittadina, anche se tutto sommato il traffico è risultato meno critico del previsto. È comunque ancora troppo presto per tracciare un vero e proprio bilancio sulla tenuta delle strade. Con il ritorno in aula, TB e TEB hanno attivato l'orario invernale per potenziare le corse di autobus, tram e funicolari e dei BRT nelle fasce di punta. Mentre sulla mattinata ha pesato la protesta dei lavoratori di Arriva Italia, con braccia incrociate tra le 8.30 e le 12.30 e qualche disagio anche sulle linee ATB 7 e 9.
4: Quello che viene chiesto, ecco, nonostante le difficoltà non riusciamo a capire perché in altre realtà anche più piccole comunque si è riuscito a trovare condizioni di vita lavorativa migliori che consentono appunto ai conducenti, ai lavoratori di poter conciliare al meglio la propria vita lavorativa con la propria vita privata. Quindi si spera che questo sciopero abbia comunque porterà comunque a una riapertura delle trattative. Se così non dovesse essere, ovviamente sarà una stagione molto calda.
3: Sotto osservazione speciale la nuova linea BRT al suo primo vero banco di prova dopo i giorni di avvio. Dalle 7 del mattino i mezzi hanno viaggiato a pieno carico, registrando fino ad un centinaio di persone a bordo tra studenti e lavoratori. I bus si sono riempiti progressivamente alle fermate di Laglio, Dalmine ed Osio, arrivando già saturi al villaggio degli Sposi. Non sono mancati lievi ritardi lungo il percorso causati dall'invasione delle corsie dedicate da parte dei veicoli privati e dalle fermate allungate per le richieste di indicazioni da parte dei passeggeri.
4: Mentre pur viaggiando sul 73% di corsie preferenziali, abbiamo evidenziato che c'è il problema principale, anche quello del far sì che il cittadino si abitui a questi progetti di servizio, e le corsie, ahimè, riservate purtroppo vengono spesso fruite da chi non dovrebbe fruirle.
3: Nonostante una convivenza con il traffico automobilistico ancora da calibrare, i numerosi studenti a bordo hanno promosso la nuova linea per i loro spostamenti verso le scuole.
2: E sulla giornata Palazzo Frizzoni ha diffuso un comunicato nel quale viene tracciato un primo bilancio, confermata l'individuazione dei punti critici presidiati dalla polizia locale, i cui agenti sono intervenuti per risolvere le situazioni più problematiche, sottolinea l'assessore Angeloni. Positivo, secondo l'assessore alla mobilità Berlanda, l'elevato ricorso al trasporto pubblico, compreso il servizio BRT. Una prima giornata, dice, non è sufficiente per tracciare bilanci, dichiara infine nel comunicato il sindaco Carnevale. L'impegno costante e l'attenzione proseguirà anche nei prossimi giorni, aggiunge il sindaco, sia sulla viabilità sia sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto, affinché le criticità registrate trovino interventi necessari e sostenibili all'interno del sistema complesso della mobilità cittadina. Ed oggi era il primo giorno di scuola con migliaia di studenti che tornano così sui banchi dopo le vacanze.
3: Suona la campanella per il nuovo anno scolastico. Anche nella provincia di Bergamo gli studenti hanno ripreso le lezioni. Un ritorno in aula con qualche novità e con le pile cariche dopo le vacanze estive, per quanto la realtà territoriale si ritrovi a fare i conti con un quadro complesso tra cambiamenti didattici e criticità strutturali. Dall'emozione dei più piccoli alle aspettative dei più grandi, l'arrivo a scuola è sempre carico di sorprese. L'impatto del calo demografico continua però a farsi sentire svuotando le aule, mentre l'organizzazione dell'attività didattica deve affrontare le consuete difficoltà legate alla copertura delle cattedre rimesse a bando.
5: Questo anno scolastico lo vedo bene, spero di ricavarne esperienze positive come gli anni passati e soprattutto di migliorare e mantenere comunque il buon rapporto che ho sia con i miei professori che con i miei compagni.
6: Mi aspetto un anno un pochino tosto per quanto riguarda la scuola, però comunque un anno in cui conservare dei ricordi che poi mi rimarranno sempre.
7: Questo è un po' il mio anno decisivo in cui capire bene cosa voglio fare nel futuro, che percorso seguire, e quindi spero che questo anno mi aiuterà a trovare un po' la mia strada.
3: Per quanto riguarda l'organico dei docenti, nella Bergamasca si registrano 589 nuove immissioni in ruolo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Particolarmente delicata rimane la situazione del sostegno, un ambito caratterizzato da un aumento costante delle certificazioni a fronte di una carenza strutturale di insegnanti specializzati. Nel territorio bergamasco sono stati assegnati 3.489 docenti di sostegno.
2: E l'Università di Bergamo ha inaugurato il nuovo anno accademico con un'offerta formativa rinnovata e ampliata. Mentre prendono il via le lezioni, la fase di immatricolazioni è ancora in corso e sono numerose le possibilità per chi sta ancora valutando quale percorso intraprendere. Fra le principali novità, i tre corsi di laurea magistrale in psicologia della salute, nei contesti sociali, finanza, banche e gestione dei patrimoni e ingegneria delle tecnologie per la sostenibilità energetica e ambientale. I dettagli relativi ai termini per le iscrizioni sono sul sito unibg.it.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
10: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
11: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
10: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
11: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
12: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
13: Alta Play Yesterday, put your love in arms around me.
0: Alta Play Yesterday.
12: Do you believe in life after love?
0: Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday, questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Si balla con Jugel insieme a Imael Angel e Ultra Nate e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultra Nate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: sun. Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo si apprende da fonti dell'alleanza che ha avviato gli accertamenti. Il drone di sospetta provenienza russa, doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev, 8 i feriti. Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2-3 giorni, ha affermato in un'intervista Patrushev, consigliere del presidente russo Putin. La guerra nel Golfo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi visiterà la Cina mercoledì, ha annunciato oggi Pechino. La missione di Araghchi si inserisce nel quadro delle strette relazioni tra Cina e Iran. Intanto è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh avverte che reagirà con fermezza. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi, sono le accuse contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani.
5: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
4: In Senato in corso le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale. Il testo che prevede il proporzionale, il premio di maggioranza, le preferenze, dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot Spot.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Sì. Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
12: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
1: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 sabato orario continuato.
0: La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
4: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on a cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lift.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

0: Attività didattica, corsi con consenso dei genitori, riforma dei tecnici professionali e l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Auto diesel Euro 5, la Lombardia verso l'ok al Move In, l'Emilia Romagna sospende lo stop, il Pirellone sceglie invece una via intermedia per tutelare l'aria e gli automobilisti, si concede fino a 10.000 km l'anno ma con la scatola nera. Stangata sui mercati agricoli, a rischio latte e formaggi, dalle scorte dei mangimi esauriti dallo stress termico nelle stalle, margini azzerati per le aziende locali sotto la morsa della crisi globale. Giovedì l'inaugurazione della nuova aula picta del Museo Bernareggi, alle 18 la presentazione del restauro di quella che era la sala delle udienze dei vescovi medievali con affreschi del 200. È il centro ideale del museo fino alla fine del settembre, numerosi appuntamenti nell'ambito del progetto Bernareggi 365. Bergamo TG, buongiorno, ben trovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, con la notizia dell'ennesimo incidente stradale questa mattina alle 8.30 a Villa Dalmè. Una donna di 43 anni è stata investita dalla moto guidata da un giovane nei pressi del supermercato Lidl in via Sigismondi. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Zogno, giunti sul posto insieme ai sanitari che hanno trasferito la donna in codice rosso in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si sono formate sulla statale 470 in entrambe le direzioni. Ed ora ci occupiamo ancora della scuola, perché sono tante le novità per quanto riguarda la didattica, ma non soltanto. La ripartenza delle lezioni porta con sé un pacchetto di cambiamenti importanti che segnano il nuovo anno scolastico. Tra le novità più rilevanti spicca l'avvio della riforma della filiera tecnologico-professionale 4+2, un modello che accorcia a 4 anni il percorso degli istituti tecnici e professionali per consentire l'accesso diretto ai 2 anni di specializzazione negli ITS, Academy o al mondo del lavoro. Sul fronte dell'inclusione arriva la possibilità per le famiglie dei ragazzi con disabilità di esprimere la volontà di confermare lo stesso docente di sostegno precario anche per l'anno successivo, così da garantire la continuità didattica. Le aule vedono inoltre il debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale come strumento didattico e l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali che aggiornano i programmi di studio per la scuola primaria e media. Sul fronte dei servizi e della tutela degli studenti arrivano lo psicologo gratuito a richiesta, il consenso informato dei genitori per i corsi di educazione sessuale e, nelle scuole dei contesti considerati più a rischio, l'introduzione dei controlli con il metal detector all'ingresso. Accanto a queste novità si consolidano anche le regole introdotte di recente. Resta fermo il divieto assoluto di utilizzare lo smartphone in classe per ogni ordine e grado, anche per scopi didattici. Confermata infine la linea dura sulla condotta. Nei percorsi di scuola media e superiore l'insufficienza nel comportamento porta alla bocciatura automatica, mentre per i provvedimenti di sospensione più lunghi gli studenti non restano a casa, ma vengono impiegati in attività di volontariato e cittadinanza attiva. Ci colleghiamo, vediamo se riusciamo almeno telefonicamente, con Claudio Ghilardi, presidente dell'Associazione Nazionale Prestiti, sezione di Bergamo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, almeno non la vediamo ma la sentiamo. Senta, queste 24 ore dall'inizio dell'anno scolastico con tante novità.
1: Sì, allora le novità toccano innanzitutto il primo ciclo, perché entra in vigore le nuove indicazioni nazionali, quelle del 2012 sono sostituite completamente. Adesso le novità più interessanti che hanno fatto parlare di più, innanzitutto, è l'introduzione sperimentale del latino alle medie. Si tratta di un percorso facoltativo che interessa la seconda e la terza e ha l'obiettivo di rafforzare le competenze nella lingua italiana, in particolare la grammatica, che sembra essere un mondo sempre più abbandonato e quindi occorre recuperare questo aspetto della conoscenza della lingua. Il ritorno ai testi classici, l'esercizio della scrittura specialmente nella primaria, quindi non un abbandono della manualità del tratto grafico scritto appunto con la mano, che ha dimostrato aiuti a sviluppare competenze cognitive importanti, per cui non va abbandonato l'uso della scrittura manuale, e il recupero dello studio a memoria, quindi è una riforma che un po' per certi aspetti potremmo dire una controriforma, perché recupera aspetti che forse erano normali 40-50 anni fa. Inoltre viene rivisto l'approccio alla storia e geografia, puntando maggiormente l'attenzione sulla storia occidentale rispetto a quella più esotica. Invece un aspetto veramente nuovo è il potenziamento e l'insegnamento delle materie scientifiche e matematiche, in particolare l'utilizzo consapevole, anche se prudente, nel primo ciclo dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria, ovvero le scuole superiori, è già uscito un decreto ministeriale, naturalmente non parte da quest'anno l'applicazione della riforma, siamo ancora in fase di studio, però già naturalmente il decreto anticipa quali sono alcune delle novità che andranno a caratterizzare la scuola superiore. Pensiamo per esempio alla distinzione tra storia e geografia nel biennio. Esisteva geostoria della riforma Gelmini, che diventa invece storia e geografia, che recuperano la loro autonomia epistemologica e disciplinare come era una volta. E la revisione dei programmi, cosiddetti programmi, anche se i programmi in teoria non esistevano più, esistevano indicazioni nazionali, invece viene rafforzato il concetto di programma, nel senso che i contenuti che dovranno essere affrontati non sono più lasciati tanto così completamente alla libertà del docente della scuola, ma vengono più definiti.
0: Senta, in sostanza è un po' un ritorno al passato, mi sembra di capire.
1: Per certi aspetti, per altri invece si guarda anche al futuro. Per esempio in storia sarà obbligatorio affrontare la contemporaneità nell'ultimo anno, cosa che prima non era, si arrivava al massimo alla seconda guerra mondiale o poco più, poi dipendeva dai casi. I promessi sposi, che erano nel biennio, verranno spostati al quarto anno, perché fanno parte del periodo letterario che si studia in quarta, e c'è anche una maggior maturità per saperne apprezzare il valore. Il biennio oggi è più difficile capire, scoprire la bellezza dei promessi sposi, per esempio.
0: Senta, l'ultima cosa, l'intelligenza artificiale, ecco, lì volevo arrivare. L'intelligenza artificiale è, insomma, con prudenza, usare con prudenza?
1: Con prudenza nel primo ciclo. Nel secondo ciclo si tratterà invece di studiarla anche come un fenomeno, cioè come un oggetto di studio critico, capire come funziona, cosa può portare, quali sono i suoi rischi, le sue opportunità, quindi guardando anche ai risvolti etici, all'impatto economico e alla tutela anche della privacy che questo nuovo strumento può avere nella vita delle persone, sia professionale che personale.
0: Grazie a Claudio Ghilardi, grazie per questo intervento nel telegiornale, grazie e buon lavoro. Sulla giornata di ieri, per quanto invece riguarda il tema dei trasporti, che chiaramente sta a cuore a tutti i cittadini, Palazzo Frizzoni ha diffuso un comunicato nel quale viene tracciato un primo bilancio. È confermata l'individuazione dei punti critici presidiati dalla polizia locale, i cui agenti sono intervenuti per risolvere le situazioni più problematiche, sottolinea l'assessore alla sicurezza Angeloni. Positivo, secondo l'assessore alla mobilità Berlanda, l'elevato ricorso al trasporto pubblico, compreso il servizio e BRT. Una prima giornata non è sufficiente a tracciare un bilancio complessivo, dichiara infine nel comunicato la sindaca Carnevali. L'impegno costante e l'attenzione proseguirà anche nei prossimi giorni, aggiunge, sia sulla viabilità sia sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto, affinché le criticità che sono state registrate trovino interventi necessari e sostenibili all'interno del sistema complesso della mobilità cittadina. E stiamo a parlare in qualche modo di traffico, di viabilità, ma ci spostiamo a Calusco, intorno al ponte San Michele.
2: Con la ripresa delle scuole e della piena attività lavorativa, sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno sono tornate le code che ormai caratterizzano le ore di punta. In media, nella fascia più critica del mattino, servono circa 30 minuti per attraversare il viadotto. Dopo la pausa di agosto, quando la sospensione del traffico ferroviario aveva alleggerito la situazione, il ritorno dei treni ha riportato anche gli stop per le auto. Quando un convoglio attraversa il ponte, infatti, il semaforo blocca la circolazione stradale. Per cercare di migliorare il transito nelle ore più congestionate, dal 2 settembre è stata spostata più avanti una corsa ferroviaria del mattino, così da lasciare maggiore spazio al traffico automobilistico.
3: E dal 31 di agosto abbiamo notato un incremento di traffico che praticamente negli orari di punta, dalle 7 alle 8, parliamo da 4.000 a 6.000, 6.500 auto in transito, di cui però è un fenomeno, diciamo, random, in quanto non abbiamo un transito regolare di un stesso numero di macchine tutti gli stessi giorni, ma proprio variano da giorno a giorno. Ovviamente quello che è importante, vorrei sottolineare il fatto che siamo sempre in attesa di conoscere quello che sarà il risultato del concorso di idee che è stato bandito da RFI, per il quale verrà scelto il progetto vincitrice per la costruzione del nuovo ponte.
2: Intanto si guarda anche al futuro. Sono oltre 40 le proposte arrivate per il concorso internazionale di progettazione del nuovo ponte San Michele. 3 accederanno alla seconda fase, mentre il vecchio viadotto resta oggi il principale collegamento tra le due sponde dell'Adda.
0: Stop all'euro 5 diesel dal 1° di ottobre. La regione Lombardia è in qualche modo indirizzata a trovare una mediazione, soprattutto per andare incontro alle necessità degli automobilisti e quindi attraverso la formula del Move-in. La Regione Lombardia si prepara a varare una delibera di giunta per mitigare l'impatto del blocco delle autovetture diesel Euro 5 previsto per il 1° ottobre. Il provvedimento promosso dall'assessore all'ambiente e clima Giorgio Maione consentirà agli automobilisti di continuare a circolare nelle aree soggette a limitazione, aderendo al sistema Move-in, con una soglia massima fissata a 10.000 km all'anno. L'iniziativa mira a bilanciare la tutela della qualità dell'aria nel bacino padano con le necessità quotidiane di mobilità di cittadini e lavoratori. La limitazione riguarda i comuni lombardi con oltre 100.000 abitanti. Per il territorio orobico il divieto permanente è previsto unicamente per il capoluogo di Bergamo e non si estende ai comuni della prima cintura. La partita resta comunque rilevante sotto il profilo numerico. Nel solo comune di Bergamo le vetture a gasolio Euro 5 direttamente soggette alle restrizioni sono circa 10.000, mentre estendendo l'analisi all'intera provincia la platea dei veicoli potenzialmente interessati sale a circa 60.000 unità. Attraverso il controllo delle percorrenze tramite Move-in, la deroga offre una soluzione flessibile per evitare lo stop totale di questa fascia di utenti. La decisione della Lombardia si inserisce in un quadro interregionale che ha visto un progressivo cambio di rotta. Se il Piemonte e l'Emilia-Romagna hanno scelto di sospendere il blocco strutturale puntando su misure compensative, la Regione Lombardia ha optato per una via intermedia, mantenere il blocco nel piano regionale ma introdurre la deroga Move-in per garantire la mobilità entro il tetto dei 10.000 km annui. La delibera sarà immediatamente operativa subito dopo l'approvazione in giunta. Si era barricato sul tetto lanciando tegole e vetri. Il giudice ha disposto che resti in carcere.
4: Resta in carcere il 33enne nigeriano regolare che sabato sera si era barricato sul tetto di un'abitazione non utilizzata in via Paleocopa, un ex asilo, ed è sceso solo dopo ore di negoziazione con gli agenti specializzati della questura e della polizia di Stato. Erano ormai le 3:30 di notte e la via era rimasta chiusa per ore. L'uomo era stato arrestato dagli agenti per resistenza e lesioni. Dal tetto infatti lanciava tegole e vetri e non ne voleva sapere di scendere. Processato in direttissima, il giudice ha disposto la custodia in carcere in considerazione del fatto che non ha fissa dimora e che anche volendo dargli domiciliare non c'era l'appoggio logistico. Ha disposto anche che in carcere gli sia fatta una valutazione e gli sia dato un supporto psichiatrico, ma non ha disposto alcuna perizia. Tornerà in aula l'8 ottobre per il processo. Stamane in aula l'uomo di fatto ha negato di volersi buttare dal tetto, anzi ha detto che era entrato in quella casa perché lo aveva già fatto altre volte ed aveva il permesso del proprietario. Di fatto sarebbe salito sul tetto secondo la sua versione per dormire, ma alla vista della polizia si sarebbe spaventato, non capiva, ha detto, perché erano lì e perché lo volessero immobilizzare, quindi è scappato sul tetto e ha iniziato a lanciare cose. Per arrestarlo gli agenti della squadra mobile dopo ore hanno dovuto simulare di andare via, solo a quel punto l'uomo è sceso ed è stato arrestato.
0: I dati della Camera di Commercio sull'export bergamasco nel secondo trimestre del 2026.
4: Nel secondo trimestre 2026 l'export bergamasco ha raggiunto un valore complessivo di 5.417 milioni di euro, evidenziando una sostanziale stabilità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una dinamica che si contrappone alla crescita registrata sia in ambito regionale più 6,9 sia a livello nazionale più 7,7. Le importazioni si sono attestate a 3.870 milioni, registrando un incremento del 13,2% superiore rispetto al 5,6 della Lombardia. Lombardia e l'8 e 6 della media italiana. Il saldo trimestrale della bilancia commerciale aerobica si conferma positivo per 1.547 milioni, sebbene in calo rispetto ai 2.005 milioni del corrispondente trimestre dell'anno scorso. Ma non tutti i settori merceologici

0: dirsi dei livelli commerciali con il nostro principale partner estero. Lo stesso può dirsi per gli Stati Uniti, che continuano a registrare una variazione negativa ma di intensità molto inferiore a quanto avvenuto nel primo trimestre.
1: Materie prime alle stelle e fatica il comparto agricolo. La stangata sui mercati agricoli internazionali colpisce in modo diretto il comparto primario della Bergamasca, stringendo le aziende agricole locali tra l'aumento dei costi di produzione e il calo delle rese. Il fattore principale di sofferenza risiede nelle stalle e nei campi della pianura bergamasca. La combinazione tra siccità e temperature torride ha ridotto la produzione di foraggio e devastato i pascoli, costringendo gli allevatori orobici ad attingere alle scorte di mangimi con mesi di anticipo rispetto all'inverno. A questo si aggiunge la fiammata dei prezzi di grano, mais e soia, materie prime fondamentali per l'alimentazione del bestiame, spinti verso l'alto dai blocchi all'export nel Mar Nero e dalle speculazioni sui mercati finanziari globali. A completare la morsa sull'agricoltura bergamasca ci sono i rincari dei carburanti e dei fertilizzanti azotati legati alle tensioni internazionali. Con le mucche che producono meno latte a causa dello stress termico e i costi dell'energia e dell'alimentazione animale al picco, i margini degli allevatori della provincia sono ridotti ai minimi. Un quadro critico che minaccia di scaricarsi a cascata sui prezzi finali di latte, formaggi e carni della filiera orobica. Sanità, dal 15 settembre quindi cambiano i termini di validità delle ricette con priorità U e B.
0: Da martedì 15 settembre cambiano in Lombardia i termini di validità delle ricette con priorità U e B. Le prescrizioni urgenti dovranno essere prenotate entro 10 giorni, quelle brevi entro 30 giorni. Parliamo di prenotazione e non di erogazione, quindi nel momento in cui si ha in mano una ricetta con la U urgente, si hanno 10 giorni di tempo per chiamare e prenotare. Se si ha invece in mano la ricetta con la B breve, si hanno 30 giorni di tempo per prenotare. Per l'appuntamento invece non cambia nulla per la tempistica, perché dovrà essere fissato dalla struttura entro 3 giorni se si ha in mano la U urgenza e entro 10 giorni se si ha la B breve. La specifica è stata resa necessaria a seguito delle indicazioni nazionali per cui la validità della ricetta è stata uniformata a 180 giorni. Succedeva pertanto che un paziente con la U urgenza potesse prenotare anche fino a 180 giorni dopo, cosa oggettivamente non coerente con l'eventuale nuova situazione patologica del paziente. In questo modo l'urgenza è contingentata e relativa alla condizione attuale del paziente. Per ricondurre quindi la validità della prescrizione all'appropriatezza clinica e alla priorità indicata dal medico, sono stati individuati i nuovi termini entro cui prenotare: 10 giorni per le ricette U, 30 giorni per le B. Per le altre classi di priorità, cioè la D differibile e la P programmabile, resta confermata la validità della ricetta di 180 giorni dalla data di prescrizione. La modifica riguarda il termine entro il quale deve essere effettuata la prenotazione e non il termine entro il quale la prestazione deve essere materialmente erogata.
1: Inaugurato il 27 settembre del 2025, il nuovo Museo Diocesano Adriano Bernareggi in città Alta Bergamo celebra il primo anno di attività con un progetto Bernareggi 365.
2: In un anno il nuovo Museo Diocesano Bernareggi in città Alta a Bergamo è stato visitato da oltre 40.000 persone, più di 4.000 gli alunni coinvolti nei programmi educativi. Con il progetto Bernareggi 365, l'obiettivo è quello di renderlo un luogo vivo durante tutto l'anno, aperto a tutti e legato al territorio. Ospitato nell'antico Palazzo Vescovile, il museo si sviluppa su oltre 900 metri quadrati, con 10 sale e circa 70 opere dal XIV al XX secolo. Il momento centrale delle iniziative è in calendario giovedì 17 settembre alle 18, con l'inaugurazione dell'Aula Picta di Piazza Duomo, completamente restaurata. Era la sala delle udienze dei vescovi medioevali, con affreschi duecenteschi, e rappresenta il centro ideale del museo. L'apertura al pubblico dalle 20.30 alle 23, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria sul portale Eventbrite, sarà preceduta da una cerimonia in cattedrale con il vescovo Francesco Beschi. Sabato 19 settembre alle 16 l'Aula Picta ospiterà, nell'ambito del Medioevo Festival 2026, un concerto dell'ensemble Dialogos. A seguire, con un contributo di 3 euro, si potrà prendere parte a una visita guidata. Domenica 27 dalle 10 alle 18 l'Aula Picta sarà nuovamente accessibile gratuitamente.

0: Mentre nell'attiguo tempietto di Santa Croce verrà proiettato il documentario di Jacopo Hurle dedicato al restauro. La collezione del Bernareggi si è arricchita con il bronzo Orfeo II di Giacomo Manzù, opera che verrà presentata il 23 settembre alle 18:30. Alla stessa ora, il 29 settembre, è in programma l'inaugurazione della mostra Gianni Grimaldi, la religione nel crogiolo della scultura. L'esposizione, allestita tra il Palazzo Vescovile e l'antica cattedrale, resterà aperta fino al 15 novembre. Dal 25 settembre al 15 novembre, nell'ex oratorio di San Lupo, sarà visitabile anche Amalia del Ponte, Litofonie. Numerosi gli appuntamenti di Bernareggi 365 in calendario, con tutte le informazioni reperibili sul sito del Museo Diocesano. Tra questi, Bernareggi In and Out, gli itinerari guidati dai giovani delle vie del Sacro, poi le iniziative per avvicinarsi a grandi artisti come Lotto, il Salmeggia e Moroni. Ancora l'Open Day per i catechisti del 19 settembre e gli appuntamenti per gli insegnanti del 21 e del 22. Sabato 26 l'iniziativa per i giovani Sounds and Shapes, mentre domenica 27 il laboratorio per famiglie Colori in Movimento.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un avvio della giornata di mercoledì con tempo assolato e temperature ancora estive sulla Lombardia, ma entro sera si formeranno rovesci e temporali localmente forti a causa del transito di una perturbazione atlantica. Riporterà i fenomeni talora intensi dapprima sui settori montuosi e sulle alte pianure tra sera e notte. Ora vediamo più nel dettaglio la provincia di Bergamo. In giornata il tempo sarà asciutto ed assolato con temperature attorno ai 26-28 gradi, ma tra sera e notte si svilupperanno rovesci e temporali localmente associati a grandine e raffiche di vento. Le temperature saranno in conseguente diminuzione sensibile percepita nella giornata di giovedì. Le temperature saranno difatti decisamente più contenute attorno ai 20-21 gradi e per il resto anche la giornata di giovedì sarà con atmosfera variabile e instabile, ancora parecchia nuvolosità e precipitazioni talora abbondanti. Diamo uno sguardo ora alla tendenza nel corso della giornata di venerdì e nel weekend e difatti la pressione atmosferica tornerà ad aumentare. Ci attendono giornate asciutte, assolate, con temperature massime e minime in linea con le medie del periodo o leggermente inferiori. Ulteriori dettagli in merito vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
2: Convergenze, il tema della 24esima edizione del Festival Bergamo Scienze, in programma dal 1 all'11 di ottobre. Da oggi le prenotazioni aperte al pubblico, mentre è già stato confermato con oltre 20.000 ragazzi iscritti il grande interesse da parte del mondo scolastico.
0: Bergamo Scienza conferma la sua vocazione a leggere, attraverso la scienza, le grandi sfide del presente. Al centro della 24esima edizione, che avrà come filo conduttore il tema convergenze, ci sarà soprattutto il valore della cooperazione scientifica. La ricerca infatti può superare confini, creare relazioni e mantenere aperto il dialogo.
3: La scienza è un linguaggio di pace, un linguaggio universale, è un linguaggio di collaborazione. Quindi cominceremo con questo tema, ovviamente fortemente legato al mondo geopolitico, alla situazione contemporanea. Poi avremo nomi non necessariamente famosi in televisione o grandi youtuber che fanno centinaia di migliaia di followers, ma gli scienziati e le scienziate che sono alla frontiera della ricerca oggi.
0: Inaugurazione il 1 ottobre con un racconto corale che andrà dalla tutela della biodiversità alla fisica, dalla medicina umanitaria alle malattie infettive e in cui emergerà il ruolo della conoscenza nell'abbattere barriere. Il festival si chiuderà l'11 ottobre con l'incontro C'è spazio per tutti, in cui verrà raccontata, tra le altre cose, l'esperienza della Stazione Spaziale Internazionale, un esempio di diplomazia scientifica. In vista del festival, Bergamo Scienza propone diversi appuntamenti, a cominciare dalla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in programma venerdì 25 settembre al chilometro rosso di Stezzano. Il 26 e il 27 settembre, invece, il Sentierone di Bergamo ospiterà la scuola in piazza, trasformandosi in un laboratorio scientifico a cielo aperto, con la partecipazione di 56 istituti scolastici. La sera del 30 settembre il Teatro Donizetti ospiterà Star Wars fra musica e scienza, un viaggio tra galassie e fantasia. Complessivamente saranno 35 le conferenze dedicate alle nuove frontiere della ricerca e del sapere.
4: Abbiamo un comitato scientifico straordinario che ha allargato notevolmente il range di argomenti scientifici che questa iniziativa di Bergamo Scienza ha sempre avuto.
0: I temi andranno dalla fisica allo spazio, dalle scienze della Terra al clima, dalla medicina alle neuroscienze. Protagoniste saranno anche matematica, innovazione, tecnologia e scienze umane e sociali. Tra gli ospiti più attesi, Suzumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica nel 2025.
2: È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie di averci seguito fin qui e a tra poco.
5: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
8: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
7: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
8: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: grande. Radio Alta. Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
3: Radio Alta.

In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi, la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Ennesimo incidente stradale questa mattina alle 8:30 a Villa d'Almè. Una donna di 43 anni è stata investita dalla moto guidata da un giovane nei pressi del supermercato Lidl in via Sigismondi. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Zogno, giunti sul posto insieme ai sanitari che hanno trasferito la donna in codice rosso in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si sono formate sulla statale 470 in entrambe le direzioni. Ed ora ci occupiamo ancora della scuola, perché sono tante le novità per quanto riguarda la didattica, ma non soltanto. La ripartenza delle lezioni porta con sé un pacchetto di cambiamenti importanti che segnano il nuovo anno scolastico. Tra le novità più rilevanti spicca l'avvio della riforma della filiera tecnologico-professionale 4+2, un modello che accorcia a 4 anni il percorso degli istituti tecnici e professionali per consentire l'accesso diretto ai 2 anni di specializzazione negli ITS Academy o al mondo del lavoro. Sul fronte dell'inclusione arriva la possibilità per le famiglie dei ragazzi con disabilità di esprimere la volontà di confermare lo stesso docente di sostegno precario anche per l'anno successivo, così da garantire la continuità didattica. Le aule vedono inoltre il debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale come strumento didattico e l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali che aggiornano i programmi di studio per la scuola primaria e media. Sul fronte dei servizi e della tutela degli studenti arrivano lo psicologo gratuito a richiesta, il consenso informato dei genitori per i corsi di educazione sessuale e, nelle scuole dei contesti considerati più a rischio, l'introduzione dei controlli con il metal detector all'ingresso. Accanto a queste novità si consolidano anche le regole introdotte di recente. Resta fermo il divieto assoluto di utilizzare lo smartphone in classe per ogni ordine e grado, anche per scopi didattici. Confermata infine la linea dura sulla condotta. Nei percorsi di scuola media e superiore l'insufficienza nel comportamento porta alla bocciatura automatica, mentre per i provvedimenti di sospensione più lunghi gli studenti non restano a casa, ma vengono impiegati in attività di volontariato e cittadinanza attiva. Sulla giornata di ieri, per quanto invece riguarda il tema dei trasporti, che chiaramente sta a cuore a tutti i cittadini, Palazzo Frizzoni ha diffuso un comunicato nel quale viene tracciato un primo bilancio. È confermata l'individuazione dei punti critici presidiati dalla polizia locale, qui agenti sono intervenuti per risolvere le situazioni più problematiche, sottolinea l'assessore alla sicurezza Angeloni. Positivo, secondo l'assessore alla mobilità Berlanda, l'elevato ricorso al trasporto pubblico, compreso il servizio e BRT. Una prima giornata non è sufficiente a tracciare un bilancio complessivo, dichiara infine nel comunicato la sindaca Carnevali. L'impegno costante e l'attenzione proseguirà anche nei prossimi giorni, aggiunge, sia sulla viabilità sia sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto, affinché le criticità che sono state registrate trovino interventi necessari e sostenibili all'interno del sistema complesso della mobilità cittadina. E siamo a parlare in qualche modo di traffico, di viabilità, ma ci spostiamo a Calusco, intorno al ponte San Michele.
2: Con la ripresa delle scuole e della piena attività lavorativa, sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno sono tornate le code che ormai caratterizzano le ore di punta. In media, nella fascia più critica del mattino, servono circa 30 minuti per attraversare il viadotto. Dopo la pausa di agosto, quando la sospensione del traffico ferroviario aveva alleggerito la situazione, il ritorno dei treni ha riportato anche gli stop per le auto. Quando un convoglio attraversa il ponte, infatti, il semaforo blocca la circolazione stradale. Per cercare di migliorare il transito nelle ore più congestionate, dal 2 settembre è stata spostata più avanti una corsa ferroviaria del mattino, così da lasciare maggiore spazio al traffico automobilistico.
3: E dal 31 di agosto abbiamo notato un incremento di traffico che praticamente negli orari di punta, dalle 7 alle 8, parliamo da 4.000 a 6.000, 6.500 auto in transito, di cui però è un fenomeno diciamo random, in quanto non abbiamo un transito regolare di un stesso numero di macchine tutti gli stessi giorni, ma proprio variano da giorno a giorno. Ovviamente quello che è importante, vorrei sottolineare il fatto che siamo sempre in attesa di conoscere quello che sarà il risultato del concorso di idee che è stato bandito da RFI, per il quale verrà scelto il progetto vincitrice per la costruzione del nuovo ponte.
2: Intanto si guarda anche al futuro. Sono oltre 40 le proposte arrivate per il concorso internazionale di progettazione del nuovo ponte San Michele. 3 accederanno alla seconda fase, mentre il vecchio viadotto resta oggi il principale collegamento tra le due sponde dell'Adda.
1: Stop all'euro 5 diesel dal 1° di ottobre. La regione Lombardia è in qualche modo indirizzata a trovare una mediazione, soprattutto per andare incontro alle necessità degli automobilisti, e quindi attraverso la formula del Movin.
4: La Regione Lombardia si prepara a varare una delibera di giunta per mitigare l'impatto del blocco delle autovetture diesel Euro 5 previsto per il 1° ottobre. Il provvedimento, promosso dall'assessore all'ambiente e clima Giorgio Maione, consentirà agli automobilisti di continuare a circolare nelle aree soggette a limitazione, aderendo al sistema Move-in, con una soglia massima fissata a 10.000 km all'anno. L'iniziativa mira a bilanciare la tutela della qualità dell'aria nel bacino padano con le necessità quotidiane di mobilità di cittadini e lavoratori. La limitazione riguarda i comuni lombardi con oltre 100.000 abitanti. Per il territorio orobico il divieto permanente è previsto unicamente per il capoluogo di Bergamo e non si estende ai comuni della prima cintura. La partita resta comunque rilevante sotto il profilo numerico. Nel solo comune di Bergamo le vetture a gasolio Euro 5 direttamente soggette alle restrizioni sono circa 10.000, mentre estendendo l'analisi all'intera provincia la platea dei veicoli potenzialmente interessati sale a circa 60.000 unità. Attraverso il controllo delle percorrenze tramite Move-in, la deroga offre una soluzione flessibile per evitare lo stop totale di questa fascia di utenti. La decisione della Lombardia si inserisce in un quadro interregionale che ha visto un progressivo cambio di rotta. Se il Piemonte e l'Emilia-Romagna hanno scelto di sospendere il blocco strutturale puntando su misure compensative, la Regione Lombardia ha optato per una via intermedia: mantenere il blocco nel piano regionale ma introdurre la deroga Move-in per garantire la mobilità entro il tetto dei 10.000 chilometri annui. La delibera sarà immediatamente operativa subito dopo l'approvazione in giunta.
1: Si era barricato sul tetto lanciando tegole e vetri. Il giudice ha disposto che resti in carcere.
5: Resta in carcere il 33enne nigeriano regolare che sabato sera si era barricato sul tetto di un'abitazione non utilizzata in via Paleocopa, un ex asilo, ed è sceso solo dopo ore di negoziazione con gli agenti specializzati della questura e della polizia di Stato. Erano ormai 3:30 di notte e la via era rimasta chiusa per ore. L'uomo era stato arrestato dagli agenti per resistenza e lesioni. Dal tetto infatti lanciava tegole e vetri e non ne voleva sapere di scendere. Processato in direttissima, il giudice ha disposto la custodia in carcere in considerazione del fatto che non ha fissa dimora e che anche volendo dargli domiciliare non c'era l'appoggio logistico. Ha disposto anche che in carcere gli sia fatta una valutazione, gli sia dato un supporto psichiatrico, ma non ha disposto alcuna perizia. Tornerà in aula l'8 ottobre per il processo. Stamane in aula l'uomo di fatto ha negato di volersi buttare dal tetto, anzi ha detto che era entrato in quella casa perché lo aveva già fatto altre volte ed aveva il permesso del proprietario. Di fatto sarebbe salito sul tetto secondo la sua versione per dormire, ma alla vista della polizia si sarebbe spaventato, non capiva, ha detto, perché erano lì e perché lo volessero immobilizzare, quindi è scappato sul tetto e ha iniziato a lanciare cose. Per arrestarlo gli agenti della squadra mobile dopo ore hanno dovuto simulare di andare via. Solo a quel punto l'uomo è sceso ed è stato arrestato.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto buongiorno al nostro ospite quotidiano, il giornalista scrittore Gigi Riva, che ho convocato per derimere una questione che riguarda poi un termine, caro Gigi, che tu conosci perché è diffusissimo in questi giorni nel mondo atalantino. Ti vedo con un sorriso quasi beffardo, reduce tra l'altro dalla mostra di Venezia, ecco, poi ne parleremo. Qual è il termine, Gigi? Qual è il termine che furoreggia?
7: Il termine, Il termine è pazienza.
6: Ah, pazienza.
7: Pazienza. Sai quel famoso adagio che diceva la pazienza è la virtù dei forti?
6: Bravo, me l'hanno insegnato a scuola.
7: Infatti ce l'hanno insegnato a scuola. La pazienza è la virtù dei forti, salvo che qualche volta ti fa perdere i treni.
6: Questa è una sottolineatura assolutamente importante, anche perché io sto guardando qui nel monitor e vedo che Cristian Fulgosi in regia con Renato Pedretti si stanno divertendo, perché sono andati sul principale motore di ricerca e cosa hanno trovato? La pazienza, la capacità di tollerare e sopportare disagi, avversità, ritardi o dolori con calma e autocontrollo, rimandando la propria reazione emotiva. Gigi, tu sei uno scrittore affermato, il concetto emotivo mi colpisce molto, anche perché credo che sia un po' la realtà che il mondo atalantino stia vivendo in questo periodo, o sbaglio, non lo so, voglio sentire il tuo pensiero.
7: Ma guarda, cioè, userò un vernacolo italiano verso il quale sono andati il nostro ex allenatore, il nostro direttore sportivo, il nostro capitano, eccetera, eccetera, che dice: sai che fine ha fatto essere tranquillo a forza di essere tranquillo?
6: Vabbè Gigi, oggi sei in vena di citazioni dotte.
7: Allora, questo
6: no, è dotta nel senso che è molto simpatica. Dove è andato questo tranquillo allora?
7: Meglio che non te lo dica, perché siamo in fascia protetta, quindi così. No, questo era un modo di dire dei romani, per dire che a un certo punto troppa pazienza e troppa tranquillità può portare a delle conseguenze nefaste. Quindi il problema che io ti riproporrei al posto di pazienza un altro termine che credo che sia più opportuno usare in questa fase storica atalantina, e che è misura. Cioè ci vuole una misura anche nella pazienza, perché troppa pazienza rischia, come ti dicevo prima, di fare perdere i treni. Troppo poca è negativa, ovviamente bisogna avere pazienza, soprattutto quando si intraprende un nuovo cammino, bisogna prendere appunto le misure, eccetera. Ma tenete conto che noi siamo in una competizione che è cominciata da 4 giornate e che a predicare calma e pazienza troppo a lungo si rischia poi, nel momento in cui ci si è svegliati e si è usciti dal torpore della pazienza, i buoi siano già fuori dalle stalle. Detto fuori di metafora, gli altri corrono, quindi bisogna che la quadra a questa squadra venga trovata nel più breve tempo possibile. Cioè non possiamo immaginare di avere pazienza fino a dicembre, tanto per dirne una. Io credo che se dopo la sosta non cominciamo a vedere, cioè, ecco, c'è una data spartiacque secondo me per la pazienza, e è questa. Cioè c'è la partita con la Juve, dopodiché ci sono quasi tre settimane piene, esatto, il campionato non c'è. È vero che Sarri ha già messo le mani avanti dicendo che magari si ritroverà con 5 persone a Zingonia, ma se non cominciamo a risalire in classifica, ma più che risalire in classifica, anche a fare un gioco convincente che ci permetta di pensare di poter risalire in classifica dopo la sosta, io credo che andremo verso una stagione in colore, in odore e in sapore.
6: Beh, tre definizioni categoriche, quasi uno spot Gigi pubblicitario. Però Paolo Mazzucchelli, che mi ha scritto, non è che ci dobbiamo consolare, però guardiamo un po' il campionato italiano, abbiamo delle certezze. L'Inter ieri sera perdeva 2-0 e poi ha fatto 5 gol. La Roma ha stravinto a Torino, il Como ha vinto col Parma e sono in vetta alla classifica. Sono delle certezze, un calcio rodato, un calcio consolidato. L'eco di Bergamo, giustamente Cristian Fulgosi me lo ricorda, non parla solo di Samardžić, atto terzo, ora è pronto al decollo, ma per i tanti tifosi juventini che ci seguono si parla della nostra prossima avversaria. Tonfo Juve. Il DG Carnevali difende Spalletti, considerato un top a livello di panchine italiane, eccolo qua, grazie mille, uno dei migliori, ha detto il DG Carnevali. Però le squadre bisogna costruirle, cioè non è che ci si inventa nello spazio di 4 giornate oppure di 2 mesi di lavoro, 3, esageriamo, qualcosa di certo, Gigi. Non è che voglio difendere Spalletti, scusami, lapsus, Sarri, però bisogna costruire, bisogna avere veramente pazienza. Cioè, l'hanno avuta anche, io ricordo le prime giornate di Gasperini a Roma, ecco, lo so che tocco un tasto pericoloso.
7: Ma guarda che Gasperini a Roma non partì malissimo, cioè partì male perché la tifoseria, una parte della tifoseria
6: non lo voleva
7: parecchio, esatto. Non lo voleva, eccetera. Però guarda che se tu, anche lui ha fatto una rivoluzione tecnica a Roma, e vorrei ricordarti che alla fine è arrivato quarto e all'inizio non andò così male, poi aveva una squadra, cioè a differenza di Sarri, Gasperini non aveva una squadra fatta, gli hanno preso un attaccante come si deve a gennaio, cioè qui la squadra è fatta salvo che manca un difensore, e questo è stato chiaro anche e soprattutto nell'ultima partita, perché abbiamo preso i gol ne abbiamo presi 3, parliamoci chiaro, uno è stato annullato per un fuorigioco di qualche centimetro, ma anche su quell'azione eravamo completamente impreparati, quindi l'unico problema che noi abbiamo di formazione è quello, manca un difensore, possibilmente un difensore di spessore che sappia guidare la difesa. E per quanto riguarda tutto il resto, la differenza è che Sarri c'ha una squadra formata. Ha preso il centromediano metodista, come si sarebbe detto una volta, che voleva lui, ha tenuto quelli che voleva lui, la società lo ha accontentato per certi versi, abbiamo aggiunto anche dei calibri da 90 come Kessié e Rov, e quindi io penso che tutta questa pazienza vada anche coniugata col fatto che stiamo parlando comunque di gente che sa giocare al calcio, cioè, quindi io questa cosa dell'adattamento, i metodi, le cose, ma scusa, valutalo in altre professioni, fai conto che io faccio il giornalista, vado a lavorare in un giornale e chiedo pazienza per 4-5 mesi per capire come funziona quel giornale, insomma non me li danno, no?
6: Anche perché abbiamo parlato più volte e tempestivamente la regia ci ha proposto l'organico in essere, rinforzato poi da Rowe, l'acquisto più caro della storia tarantina,

0: carne secchi. Due punti, questo è un concetto fondamentale, vorrei il tuo commento. L'Atalanta concede troppe conclusioni. L'Atalanta concede troppe conclusioni. Guardate che foto spettacolare che la regia ci sta proponendo. Però il concetto è forte, Gigi, eh? Hai capito?
1: Ma sì, siamo la squadra che subisce più tiri in tutta la Serie A. E questo
0: alla pari col Frosinone, alla pari col Frosinone.
1: Al pari col Frosinone che fa più gol di noi, però se mal contati, ma secondo me ne ha fatti di più. Il problema nel momento in cui subisci troppi tiri non è solo un problema della difesa, ma è anche un problema del centrocampo che fa meno filtro. E lì abbiamo una questione irrisolta, nel senso che abbiamo provato Gaetano, abbiamo visto che fino in fondo in quel ruolo non funziona totalmente, non funziona soprattutto quando è marcato, e quindi dei problemi di filtro a centrocampo ce li abbiamo, andrebbero risolti piuttosto facilmente, perché tu metti lì che sì e metti lì Ederson a fare quel lavoro e vedi che la questione è risolta. Dopodiché il problema è di Sarri. Rispetto al concetto che dicevi tu della pazienza, tornando lì, voglio dirti, a me sembrano matti quelli della Juve che dopo quattro giornali addirittura mettono in discussione se Spalletti resta o meno, ci sono dei rumors, i tifosi vogliono Conte, eccetera eccetera. Ovviamente quella è una follia. Io credo che noi abbiamo fatto una scelta che è quella di Sarri. Io credo che dobbiamo tutti remare nella stessa direzione a difendere questa scelta, ma non cadere nella trappola opposta della troppa pazienza. Ecco, se visto che questo è il termine con cui hai voluto caratterizzare tutto questo incontro di questa mattina. Quindi tutti insieme a remare nella stessa direzione, ma anche ricordare al signor Sarri che insomma l'organico ce l'ha. Ha preso la squadra all'inizio del campionato, è vero che c'è stato il mondiale, ma insomma ci sono quattro partite, ma ci sono state tutte le amichevoli e c'è stata la volontà di far assimilare i suoi nuovi metodi alla squadra in un tempo piuttosto congruo, e che, voglio dire, la pazienza ha un limite.
0: Sicuramente. L'amico Claudio Fontanella, che saluto con la mamma, ci segue tutti i giorni, dice: Roberto Belingheri nel suo editoriale, rilanciato poi anche nella pagina social di Facebook, ha detto: Atalanta sconfitta ma in crescita. E questo concetto, scritto addirittura nel dopogara, è la migliore Atalanta di questo inizio stagione. E la cosa chiaramente ha provocato giustamente un acceso dibattito, anche perché se poi la migliore Atalanta perde col Cagliari 2-1, qualche considerazione, Gigi, in più va fatta. Però io sono d'accordo con Roberto, cioè quella che abbiamo visto sabato sera è la miglior performance, se consideriamo le partite con le due partite con la squadra israeliana, quella col Bologna, insomma. Qual è il tuo parere?
1: Allora, il mio parere è che sì, si sono visti dei miglioramenti. Guarda, noi siamo stati un po' drogati da una sensazione, che è stata quella della prima partita col Sassuolo, dove in effetti per almeno mezz'ora al primo tempo giocammo piuttosto bene, se ti ricordi. No?
0: Certo.
1: E avevamo già pensato allora che insomma si cominciava a vedere il gioco di Sarri, bisognava estenderlo sui 90 minuti, ma c'eravamo, eccetera eccetera. Quindi cioè, e dopodiché invece purtroppo abbiamo assistito a delle prestazioni francamente sconcertanti. Col Bologna in casa abbiamo vinto con un colpo di fortuna clamoroso, la partita di Roma la stavamo vincendo con un altro colpo di fortuna altrettanto clamoroso, senza avere praticamente mai tirato.
0: Però Sarri è stato onesto, ha detto: se giochiamo così le perdiamo. Cioè a me piace.
1: Sì, e infatti le stiamo perdendo.
0: Questo concetto. Vabbè, ci hai strappato un sorriso all'ora di pranzo ed è una cosa piacevolissima. Difatti le stiamo perdendo. Però lui ha detto: ma ragazzi, io vi do delle indicazioni, ma voi in campo poi dovete un po' svegliarvi. Penso che
1: sì, è vero, però è anche vero che allora qui entra l'eterna discussione, no? Nel senso, quanto conta un allenatore? Cioè, noi siamo sempre stati portati a pensare che, sai, se c'hai dei campioni vinci le partite e se non ce li hai non le vince, quindi l'allenatore conta relativamente poco, no? Cioè, però dopodiché ci arriva un Gasperini che ti cambia completamente, cioè, torniamo sempre lì.

0: siamo vedovi e va bene, no? Però arriva Gasperini e ti ribalta completamente questo concetto, perché cava sangue dalle rape, fa diventare giocatori giocatori che non lo erano, o comunque che non meritavano certi palcoscenici a cui poi lui ci ha abituato, eccetera eccetera eccetera. Dunque, se l'allenatore conta, a un certo punto bisogna vederla sta mano di Sarri, no? E soprattutto perché abbiamo preso un allenatore che era uno dei più appetiti sul mercato, è uno di coloro che ha vinto un'Europa, ha vinto uno scudetto, va bene con la Juve, ha vinto un'Europa League, sa vincere, sa come si fa a vincere.
1: Ha vinto col Chelsea, insomma.
0: Sì, col Chelsea, scusami, sì. Soprattutto sa come si fa, come si può far giocare bene una squadra. Ricordiamoci il Napoli, no?
1: Io ti ringrazio, 15 minuti sono letteralmente volati. Gigi, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, spero di ritrovarti presto, Da Sant'Arcangelo sì. È tutto, da Sant'Arcangelo è tutto?
0: Sì, nei prossimi giorni se mi ritrovi un po' sparso per l'Italia, ma va bene, ok.
1: Allora, noi ci sentiamo sempre, spesso e volentieri. Ti auguro una buona giornata, grazie mille, grazie.
0: Anche a te e grazie anche alla regia, che saluto e ringrazio per la loro disponibilità e simpatia. Ciao.
1: Grazie mille a Gigi Riva. Fubal contro la Juventus in palio, punti pesantissimi. Il concorso dell'Eco di Bergamo, c'è la classifica mensile e la classifica dell'andata, pagina 52 dell'Eco di Bergamo. Domani saremo con Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Grazie a Cristian Fulgosi, a Renato Pedretti. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tra poco su Radio Alta Rock Style. Rock Style. Il rock come piace a te.
0: Spot Spot.
2: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro e il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria in palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati bagno a Brembate sotto Bergamo e Cremosano crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 57 minuti. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.

0: che... La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: La musica grande, Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
7: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.
8: Alta Play Yesterday.
7: La musica.

0: Spot.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Radio Alta.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta. Sono le 14 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ennesimo incidente stradale questa mattina alle 8:30 a Villa d'Almè. Una donna di 43 anni è stata investita dalla moto guidata da un giovane nei pressi del supermercato Lidl in via Sigismondi. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Zogno, giunti sul posto insieme ai sanitari che hanno trasferito la donna in codice rosso in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si sono formate sulla statale 470 in entrambe le direzioni. Ed ora ci occupiamo ancora della scuola, perché sono tante le novità per quanto riguarda la didattica, ma non soltanto. La ripartenza delle lezioni porta con sé un pacchetto di cambiamenti importanti che segnano il nuovo anno scolastico. Tra le novità più rilevanti spicca l'avvio della riforma della filiera tecnologico-professionale 4+2, un modello che accorcia a 4 anni il percorso degli istituti tecnici e professionali per consentire l'accesso diretto ai 2 anni di specializzazione negli ITS, Academy o al mondo del lavoro. Sul fronte dell'inclusione arriva la possibilità per le famiglie dei ragazzi con disabilità di esprimere la volontà di confermare lo stesso docente di sostegno precario anche per l'anno successivo, così da garantire la continuità didattica. Le aule vedono inoltre il debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale come strumento didattico e l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali che aggiornano i programmi di studio per la scuola primaria e media. Sul fronte dei servizi e della tutela degli studenti arrivano lo psicologo gratuito a richiesta, il consenso informato dei genitori per i corsi di educazione sessuale e nelle scuole dei contesti considerati più a rischio l'introduzione dei controlli con il metal detector all'ingresso. Accanto a queste novità si consolidano anche le regole introdotte di recente. Resta fermo il divieto assoluto di utilizzare lo smartphone in classe per ogni ordine e grado, anche per scopi didattici. Confermata infine la linea dura sulla condotta. Nei percorsi di scuola media e superiore l'insufficienza nel comportamento porta alla bocciatura automatica, mentre per i provvedimenti di sospensione più lunghi gli studenti non restano a casa, ma vengono impiegati in attività di volontariato e cittadinanza attiva. Sulla giornata di ieri, per quanto invece riguarda il tema dei trasporti, che chiaramente sta a cuore a tutti i cittadini, Palazzo Frizzoni ha diffuso un comunicato nel quale viene tracciato un primo bilancio. È confermata l'individuazione dei punti critici presidiati dalla polizia locale, i cui agenti sono intervenuti per risolvere le situazioni più problematiche, sottolinea l'assessore alla sicurezza Angeloni. Positivo, secondo l'assessore alla mobilità Berlanda, l'elevato ricorso al trasporto pubblico, compreso il servizio e BRT. Una prima giornata non è sufficiente a tracciare un bilancio complessivo, dichiara infine nel comunicato la sindaca Carnevali. L'impegno costante e l'attenzione proseguirà anche nei prossimi giorni, aggiunge, sia sulla viabilità sia sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto, affinché le criticità che sono state registrate trovino interventi necessari e sostenibili all'interno del sistema complesso della mobilità cittadina. E stiamo a parlare in qualche modo di traffico, di viabilità, ma ci spostiamo a Lusco, intorno al ponte San Michele.
2: Con la ripresa delle scuole e della piena attività lavorativa, sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno sono tornate le code che ormai caratterizzano le ore di punta. In media, nella fascia più critica del mattino, servono circa 30 minuti per attraversare il viadotto. Dopo la pausa di agosto, quando la sospensione del traffico ferroviario aveva alleggerito la situazione, il ritorno dei treni ha riportato anche gli stop per le auto. Quando un convoglio attraversa il ponte, infatti, il semaforo blocca la circolazione stradale. Per cercare di migliorare il transito nelle ore più congestionate, dal 2 settembre è stata spostata più avanti una corsa ferroviaria del mattino, così da lasciare maggiore spazio al traffico automobilistico.
3: E dal 31 di agosto abbiamo notato un incremento di traffico che praticamente negli orari di punta dalle 7 alle 8 parliamo da 4.000 a 6.000, 6.500 auto in transito, di cui però è un fenomeno diciamo random, in quanto non abbiamo un transito regolare di un stesso numero di macchine tutti gli stessi giorni, ma proprio variano da giorno a giorno. Ovviamente quello che è importante, vorrei sottolineare il fatto che siamo sempre in attesa di conoscere quello che sarà il risultato del concorso di idee che è stato bandito da RFI, per il quale verrà scelto il progetto vincitrice per la costruzione del nuovo ponte.
2: Intanto si guarda anche al futuro. Sono oltre 40 le proposte arrivate per il concorso internazionale di progettazione del nuovo ponte San Michele. 3 accederanno alla seconda fase, mentre il vecchio viadotto resta oggi il principale collegamento tra le due sponde dell'Adda.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
0: Radio Alta, Alta Play.

0: Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Suono 90.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: In Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Un'unità dell'esercito di Kiev ha lanciato una controffensiva contro le forze russe vicino a Liman, una città assediata nell'est del paese. Lo afferma il comandante del terzo corpo d'armata ucraino, Andriy Bilievskiy, in un video su Telegram. La zona è stata teatro di intense battaglie durante i 4 anni e mezzo di guerra. Il terzo corpo d'armata ha lanciato un'operazione offensiva denominata Vivaldi in questo settore, ha dichiarato il comandante. Secondo alcune fonti, le truppe ucraine avrebbero conquistato una piccola sacca di territorio a nord della città, la cui presa potrebbe spianare la strada all'avanzata delle forze di Mosca verso sud, minacciando le città di Kramatorsk e Sloviansk, attualmente in mano agli ucraini. Medio Oriente in fiamme. Nello Yemen, l'offensiva degli Houthi verso le città costiere fa segnare una recrudescenza della guerra civile nel Golfo Persico, accuse reciproche tra Teheran e Washington per una petroliera colpita nello stretto di Hormuz, e il prezzo del greggio vola.
4: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: Torniamo in Italia. No all'innalzamento della flat tax sui redditi autonomi oltre i 100.000 euro. È iniquo ed è uno schiaffo al principio di equità e coesione. È un'offesa verso i lavoratori e pensionati che pagano più del doppio delle tasse, guadagnando meno della metà. Lo afferma la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, attaccando la proposta della Lega di ampliare il regime fiscale agevolato delle flat tax per le partite IVA in vista della prossima legge di bilancio. Per Fumarola bisognerebbe invece estendere la riduzione dell'IRPEF al ceto medio, portando a 60.000 euro la soglia oltre la quale scatta l'aliquota più alta, a restituire il drenaggio fiscale che l'inflazione si porta via. E per la mobilità ecologica, il via il bonus colonnine. Dalle ore 12 di martedì 22 settembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot Spot.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
0: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ennesimo incidente stradale questa mattina alle 8:30 a Villa d'Almè. Una donna di 43 anni è stata investita dalla moto guidata da un giovane nei pressi del supermercato Lidl in via Sigismondi. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Zogno, giunti sul posto insieme ai sanitari che hanno trasferito la donna in codice rosso in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si sono formate sulla statale 470 in entrambe le direzioni. Ed ora ci occupiamo ancora della scuola, perché sono tante le novità per quanto riguarda la didattica, ma non soltanto. La ripartenza delle lezioni porta con sé un pacchetto di cambiamenti importanti che segnano il nuovo anno scolastico. Tra le novità più rilevanti spicca l'avvio della riforma della filiera tecnologico-professionale 4+2, un modello che accorcia a 4 anni il percorso degli istituti tecnici e professionali per consentire l'accesso diretto ai 2 anni di specializzazione negli ITS, Academy o al mondo del lavoro. Sul fronte dell'inclusione arriva la possibilità per le famiglie dei ragazzi con disabilità di esprimere la volontà di confermare lo stesso docente di sostegno precario anche per l'anno successivo, così da garantire la continuità didattica. Le aule vedono inoltre il debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale come strumento didattico e l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali che aggiornano i programmi di studio per la scuola primaria e media. Sul fronte dei servizi e della tutela degli studenti arrivano lo psicologo gratuito a richiesta, il consenso informato dei genitori per i corsi di educazione sessuale e nelle scuole dei contesti considerati più a rischio l'introduzione dei controlli con il metal detector all'ingresso. Accanto a queste novità si consolidano anche le regole introdotte di recente. Resta fermo il divieto assoluto di utilizzare lo smartphone in classe per ogni ordine e grado, anche per scopi didattici. Confermata infine la linea dura sulla condotta. Nei percorsi di scuola media e superiore l'insufficienza nel comportamento porta alla bocciatura automatica, mentre per i provvedimenti di sospensione più lunghi gli studenti non restano a casa, ma vengono impiegati in attività di volontariato e cittadinanza attiva. Sulla giornata di ieri, per quanto invece riguarda il tema dei trasporti, che chiaramente sta a cuore a tutti i cittadini, Palazzo Frizzoni ha diffuso un comunicato nel quale viene tracciato un primo bilancio. È confermata l'individuazione dei punti critici presidiati dalla polizia locale, i cui agenti sono intervenuti per risolvere le situazioni più problematiche, sottolinea l'assessore alla sicurezza Angeloni. Positivo, secondo l'assessore alla mobilità Berlanda, l'elevato ricorso al trasporto pubblico, compreso il servizio e BRT. Una prima giornata non è sufficiente a tracciare un bilancio complessivo, dichiara infine nel comunicato la sindaca Carnevali. L'impegno costante e l'attenzione proseguirà anche nei prossimi giorni, aggiunge, sia sulla viabilità sia sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto, affinché le criticità che sono state registrate trovino interventi necessari e sostenibili all'interno del sistema complesso della mobilità cittadina. E stiamo a parlare in qualche modo di traffico, di viabilità, ma ci spostiamo a Lusco, intorno al ponte San Michele.
2: Con la ripresa delle scuole e della piena attività lavorativa, sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno sono tornate le code che ormai caratterizzano le ore di punta. In media, nella fascia più critica del mattino, servono circa 30 minuti per attraversare il viadotto. Dopo la pausa di agosto, quando la sospensione del traffico ferroviario aveva alleggerito la situazione, il ritorno dei treni ha riportato anche gli stop per le auto. Quando un convoglio attraversa il ponte, infatti, il semaforo blocca la circolazione stradale. Per cercare di migliorare il transito nelle ore più congestionate, dal 2 settembre è stata spostata più avanti una corsa ferroviaria del mattino, così da lasciare maggiore spazio al traffico automobilistico.
3: E dal 31 di agosto abbiamo notato un incremento di traffico che praticamente negli orari di punta dalle 7 alle 8 parliamo da 4.000 a 6.000, 6.500 auto in transito, di cui però è un fenomeno diciamo random, in quanto non abbiamo un transito regolare di un stesso numero di macchine tutti gli stessi giorni, ma proprio variano da giorno a giorno. Ovviamente quello che è importante, vorrei sottolineare il fatto che siamo sempre in attesa di conoscere quello che sarà il risultato del concorso di idee che è stato bandito da RFI, per il quale verrà scelto il progetto vincitrice per la costruzione del nuovo ponte.
2: Intanto si guarda anche al futuro. Sono oltre 40 le proposte arrivate per il concorso internazionale di progettazione del nuovo ponte San Michele. 3 accederanno alla seconda fase, mentre il vecchio viadotto resta oggi il principale collegamento tra le due sponde dell'Adda.
0: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
7: Sweet dreams are made of this. Who am I?
8: Alta Play Yesterday.

Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Spot Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato però modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protestano le opposizioni che in Senato hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. E oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12:30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni, presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein e l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta, il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Prodi. E continua il braccio di ferro Italia-Spagna sul fronte migranti e di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa stamattina dal ministro dell'interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. E passiamo a parlare di Chiesa, dalla Francia, che tra una decina di giorni accoglierà la visita di Papa Leone a molti altri paesi di antica tradizione cristiana, si segnala un boom di battesimi tra giovani e adulti.
5: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica, dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot Spot.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 90.
2: Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 millilitri, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto. Radio Alta.

Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e

0: erba.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: La musica grande, Radio Alta.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Spot. Spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ed ora ci occupiamo ancora della scuola, perché sono tante le novità per quanto riguarda la didattica, ma non soltanto. La ripartenza delle lezioni porta con sé un pacchetto di cambiamenti importanti che segnano il nuovo anno scolastico. Tra le novità più rilevanti spicca l'avvio della riforma della filiera tecnologico-professionale 4+2, un modello che accorcia a 4 anni il percorso degli istituti tecnici e professionali per consentire l'accesso diretto ai 2 anni di specializzazione negli ITS, Academy o al mondo del lavoro. Sul fronte dell'inclusione arriva la possibilità per le famiglie dei ragazzi con disabilità di esprimere la volontà di confermare lo stesso docente di sostegno precario anche per l'anno successivo, così da garantire la continuità didattica. Le aule vedono inoltre il debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale come strumento didattico e l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali che aggiornano i programmi di studio per la scuola primaria e media. Sul fronte dei servizi e della tutela degli studenti arrivano lo psicologo gratuito a richiesta, il consenso informato dei genitori per i corsi di educazione sessuale e nelle scuole dei contesti considerati più a rischio l'introduzione dei controlli con il metal detector all'ingresso. Accanto a queste novità si consolidano anche le regole introdotte di recente. Resta fermo il divieto assoluto di utilizzare lo smartphone in classe per ogni ordine e grado, anche per scopi didattici. Confermata infine la linea dura sulla condotta. Nei percorsi di scuola media e superiore l'insufficienza nel comportamento porta alla bocciatura automatica, mentre per i provvedimenti di sospensione più lunghi gli studenti non restano a casa, ma vengono impiegati in attività di volontariato e cittadinanza attiva. Sulla giornata di ieri, per quanto invece riguarda il tema dei trasporti, che chiaramente sta a cuore a tutti i cittadini, Palazzo Frizzoni ha diffuso un comunicato nel quale viene tracciato un primo bilancio, confermata l'individuazione dei punti critici presidiati dalla polizia locale, i cui agenti sono intervenuti per risolvere le situazioni più problematiche, sottolinea l'assessore alla sicurezza Angeloni. Positivo, secondo l'assessore alla mobilità Berlanda, l'elevato ricorso al trasporto pubblico, compreso il servizio e BRT. Una prima giornata non è sufficiente a tracciare un bilancio complessivo, dichiara infine nel comunicato la sindaca Carnevali. L'impegno costante e l'attenzione proseguirà anche nei prossimi giorni, aggiunge, sia sulla viabilità sia sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto, affinché le criticità che sono state registrate trovino interventi necessari e sostenibili all'interno del sistema complesso della mobilità cittadina. E stiamo a parlare in qualche modo di traffico, di viabilità, ma ci spostiamo a Calusco, intorno al ponte San Michele.
2: Con la ripresa delle scuole e della piena attività lavorativa, sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno sono tornate le code che ormai caratterizzano le ore di punta. In media, nella fascia più critica del mattino, servono circa 30 minuti per attraversare il viadotto. Dopo la pausa di agosto, quando la sospensione del traffico ferroviario aveva alleggerito la situazione, il ritorno dei treni ha riportato anche gli stop per le auto. Quando un convoglio attraversa il ponte, infatti, il semaforo blocca la circolazione stradale. Per cercare di migliorare il transito nelle ore più congestionate, dal 2 settembre è stata spostata più avanti una corsa ferroviaria del mattino, così da lasciare maggiore spazio al traffico automobilistico.
3: E dal 31 di agosto abbiamo notato un incremento di traffico che praticamente negli orari di punta, dalle 7 alle 8, parliamo da 4.000 a 6.000, 6.500 auto in transito, di cui però è un fenomeno diciamo random, in quanto non abbiamo un transito regolare di un stesso numero di macchine tutti gli stessi giorni, ma proprio variano da giorno a giorno. Ovviamente quello che è importante, vorrei sottolineare il fatto che siamo sempre in attesa di conoscere quello che sarà il risultato del concorso di idee che è stato bandito da RFI, per il quale verrà scelto il progetto vincitrice per la costruzione del nuovo ponte.
2: Intanto si guarda anche al futuro. Sono oltre 40 le proposte arrivate per il concorso internazionale di progettazione del nuovo ponte San Michele. 3 accederanno alla seconda fase, mentre il vecchio viadotto resta oggi il principale collegamento tra le 2 sponde dell'Adda.
0: Era Radio Alta GR Flash. in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, più forte

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto buongiorno al nostro ospite quotidiano, il giornalista, scrittore Gigi Riva, che ho convocato per dirimere una questione che riguarda poi un termine, caro Gigi, che tu conosci perché è diffusissimo in questi giorni nel mondo atalantino. Ti vedo con un sorriso quasi beffardo, reduce tra l'altro dalla mostra di Venezia, ecco, poi ne parleremo. Qual è il termine, Gigi? Qual è il termine che furoreggia?
4: Il termine è pazienza.
3: Ah, pazienza.
4: Sai quel famoso adagio che diceva la pazienza è la virtù dei forti?
3: Bravo, me l'hanno insegnato a scuola.
4: Infatti ce l'hanno insegnato a scuola. La pazienza è la virtù dei forti, salvo che qualche volta ti fa perdere i treni.
3: Questa è una sottolineatura assolutamente importante, anche perché io sto guardando qui nel monitor e vedo che Cristian Fulgosi in regia con Renato Pedretti si stanno divertendo, perché sono andati sul principale motore di ricerca e cosa hanno trovato? La pazienza, la capacità di tollerare e sopportare disagi, avversità, ritardi o dolori con calma e autocontrollo, rimandando la propria reazione emotiva. Gigi, tu sei uno scrittore affermato, il concetto emotivo mi colpisce molto, anche perché credo che sia un po' la realtà che il mondo atalantino stia vivendo in questo periodo, o sbaglio, non lo so, voglio sentire il tuo pensiero.
4: Ma guarda, cioè, userò un vernacolo italiano verso il quale sono andati il nostro ex allenatore, il nostro direttore sportivo, il nostro capitano, eccetera, eccetera, che dice: sai che fine ha fatto Elsor tranquillo a forza di essere tranquillo?
3: Vabbè Gigi, oggi sei in vena di citazioni dotte.
4: Allora, questo
3: no, è dotta nel senso che è molto simpatica. Dove è andato questo tranquillo allora?
4: Vabbè, meglio che non te lo dica, perché siamo in fascia protetta, quindi così. No, questo era un modo di dire dei romani, per dire che a un certo punto troppa pazienza e troppa tranquillità può portare a delle conseguenze nefaste. Quindi il problema che io ti riproporrei al posto di pazienza un altro termine che credo che sia più opportuno usare in questa fase storica atalantina, e che è misura. Cioè ci vuole una misura anche nella pazienza, perché troppa pazienza rischia, come ti dicevo prima, di fare perdere i treni. Troppo poca è negativa, ovviamente bisogna avere pazienza, soprattutto quando si intraprende un nuovo cammino, bisogna prendere appunto le misure, eccetera. Ma tenete conto che noi siamo in una competizione che è cominciata da 4 giornate e che a predicare calma e pazienza troppo a lungo si rischia poi, nel momento in cui ci si è svegliati e si è usciti dal torpore della pazienza, i buoi siano già fuori dalle stalle. detto fuori di metafora, gli altri corrono, quindi bisogna che la quadra a questa squadra venga trovata nel più breve tempo possibile. Cioè non possiamo immaginare di avere pazienza fino a dicembre, tanto per dirne una. Io credo che se dopo la sosta non cominciamo a vedere, cioè, ecco, c'è una data spartiacque secondo me per la pazienza, e è questa. Cioè c'è la partita con la Juve, dopodiché ci sono quasi tre settimane piene, esatto, in cui il campionato non c'è. È vero che Sarri ha già messo le mani avanti dicendo che magari si ritroverà con 5 persone a Zingonia, ma se non cominciamo a risalire in classifica, ma più che risalire in classifica, anche a fare un gioco convincente che ci permetta di pensare di poter risalire in classifica dopo la sosta, io credo che andremo verso una stagione incolore, inodore e insapore.
3: Beh, tre definizioni categoriche, quasi uno spot Gigi pubblicitario. Però Paolo Mazzucchelli, che mi ha scritto, non è che ci dobbiamo consolare, però guardiamo un po' il campionato italiano, abbiamo delle certezze. L'Inter ieri sera perdeva 2-0 e poi ha fatto 5 gol. La Roma ha stravinto a Torino, il Como ha vinto col Parma e sono in vetta alla classifica. Sono delle certezze, un calcio rodato, un calcio consolidato. L'Eco di Bergamo, giustamente Cristian Fulgosi me lo ricorda, non parla solo di Samardžić, atto terzo, ora è pronto al decollo, ma per i tanti tifosi juventini che ci seguono, si parla della nostra prossima avversaria. Tonfo Juve, il DG Carnevali difende Spalletti, considerato un top a livello di panchine italiane, eccolo qua, grazie mille, uno dei migliori, ha detto il DG Carnevali. Però le squadre bisogna costruirle, cioè non è che ci si inventa nello spazio di 4 giornate oppure di 2 mesi di lavoro, 3, esageriamo, qualcosa di certo. Gigi, non è che voglio difendere Spalletti, scusami, lapsus, Sarri, però bisogna costruire, bisogna avere veramente pazienza. Cioè, l'hanno avuta anche, io ricordo le prime giornate di Gasperini a Roma, ecco, lo so che tocco un tasto pericoloso.
4: Ma guarda che Gasperini a Roma non partì malissimo, cioè partì male perché la tifoseria, una parte della tifoseria
3: non lo voleva
4: parecchio, esatto, non lo voleva, eccetera. Però guarda che se tu, anche lui ha fatto una rivoluzione tecnica a Roma, e vorrei ricordarti che alla fine è arrivato quarto e all'inizio non andò così male, poi aveva una squadra, cioè a differenza di Sarri, Gasperini non aveva una squadra fatta, gli hanno preso un attaccante come si deve a gennaio. Cioè qui la squadra è fatta, salvo che manca un difensore, e questo è stato chiaro anche e soprattutto nell'ultima partita, perché abbiamo preso i gol ne abbiamo presi 3, parliamoci chiaro. Uno è stato annullato per un fuorigioco di qualche centimetro, ma anche su quell'azione eravamo completamente impreparati. Quindi l'unico problema che noi abbiamo di formazione è quello, manca un difensore, possibilmente un difensore di spessore che sappia guidare la difesa. E per quanto riguarda tutto il resto, la differenza è che Sarri c'ha una squadra formata. Ha preso il centro mediano metodista, come si sarebbe detto una volta, che voleva lui, ha tenuto quelli che voleva lui, la società lo ha accontentato per certi versi, abbiamo aggiunto anche dei calibri da 90 come Kessié e Rov, e quindi io penso che tutta questa pazienza vada anche coniugata col fatto che stiamo parlando comunque di gente che sa giocare al calcio, cioè, quindi io questa cosa dell'adattamento, i metodi, le cose, ma scusa, valutalo in altre professioni, fai conto che io faccio il giornalista, vado a lavorare in un giornale e chiedo pazienza per 4-5 mesi per capire come funziona quel giornale, insomma non me li danno, no?
3: Anche perché abbiamo parlato più volte e tempestivamente la regia ci ha proposto l'organico in essere, rinforzato poi da Rowe, l'acquisto più caro della storia tarantina, da un Kessié che era nell'orbita della vecchia signora, però ladies and gentlemen, si potrebbe dire guardiamo il parco attaccanti.
4: Appunto.
3: E Gigi, mi ricollego ad un articolo che trovate a pagina 51 quest'oggi dell'Eco di Bergamo, perché mi sembra molto interessante. I tiri sono la nota dolente, pochi fatti, tanti subiti. E poi c'è questa foto bellissima, avvio di stagione con super lavoro per Marco Carnesecchi. Due punti, questo è un concetto fondamentale, vorrei il tuo commento. L'Atalanta concede troppe conclusioni. L'Atalanta concede troppe conclusioni. Guardate che foto spettacolare che la regia ci sta proponendo. Però il concetto è forte, Gigi, eh? Hai capito?
4: Ma sì, siamo la squadra che subisce più tiri in tutta la Serie A. E questo
3: alla pari col Frosinone, alla pari col Frosinone.
4: C'è pari col Frosinone che fa più gol di noi, però se mal contati, ma secondo me ne ha fatti di più. Il problema nel momento in cui subisci troppi tiri non è solo un problema della difesa, ma è anche un problema del centrocampo che fa meno filtro. E lì abbiamo una questione irrisolta, nel senso che abbiamo provato Gaetano, abbiamo visto che fino in fondo in quel ruolo non funziona, non funziona totalmente, non funziona soprattutto quando è marcato, e quindi dei problemi di filtro a centrocampo ce li abbiamo, andrebbero risolti piuttosto facilmente, perché tu metti lì che sì e metti lì Ederson a fare quel lavoro e vedi che la questione è risolta. Dopodiché il problema è di Sarri. Rispetto al concetto che dicevi tu della pazienza, tornando lì, voglio dirti, a me sembrano matti quelli della Juve che dopo quattro giornali addirittura mettono in discussione se Spalletti resta o meno, ci sono dei rumors, i tifosi vogliono Conte, eccetera eccetera. Ovviamente quella è una follia. Io credo che noi abbiamo fatto una scelta, che è quella di Sarri. Io credo che dobbiamo tutti remare nella stessa direzione a difendere questa scelta, ma non cadere nella trappola opposta della troppa pazienza. Ecco, se visto che questo è il termine con cui hai voluto caratterizzare tutto questo incontro di questa mattina. Quindi tutti insieme a remare nella stessa direzione, ma anche ricordare al signor Sarri che insomma l'organico ce l'ha. Ha preso la squadra all'inizio del campionato, è vero che c'è stato il mondiale, ma insomma ci sono quattro partite, ma ci sono state tutte le amichevoli e c'è stata la volontà di far assimilare i suoi nuovi metodi alla squadra in un tempo piuttosto congruo, e che, voglio dire, la pazienza ha un limite.
3: Sicuramente. L'amico Claudio Fontanella, che saluto, con la mamma ci segue tutti i giorni, dice: Roberto Belingheri nel suo editoriale, rilanciato poi anche nella pagina social di Facebook, ha detto: Atalanta sconfitta ma in crescita. E questo concetto, scritto addirittura nel dopogara, è la migliore Atalanta di questo inizio stagione. E la cosa chiaramente ha provocato giustamente un acceso dibattito, anche perché se poi la migliore Atalanta perde col Cagliari 2-1, qualche considerazione, Gigi, in più va fatta. Però io sono d'accordo con Roberto, cioè quella che abbiamo visto sabato sera è la miglior performance se consideriamo le partite con la squadra israeliana, quella col Bologna, insomma. Qual è il tuo parere?
4: Allora, il mio parere è che sì, si sono visti dei miglioramenti. Guarda, noi siamo stati un po' drogati da una sensazione, che è stata quella della prima partita col Sassuolo, dove in effetti per almeno mezz'ora al primo tempo giocammo piuttosto bene, se ti ricordi, no?
3: Certo.
4: Che avevamo già pensato allora che insomma si cominciava a vedere il gioco di Sarri, bisognava estenderlo sui 90 minuti, ma c'eravamo, eccetera eccetera. Quindi dopodiché invece purtroppo abbiamo assistito a delle prestazioni francamente sconcertanti. Col Bologna in casa abbiamo vinto con un colpo di fortuna clamoroso, la partita di Roma la stavamo vincendo con un altro colpo di fortuna altrettanto clamoroso, senza avere praticamente mai tirato.
3: Però Sarri è stato onesto, ha detto: se giochiamo così le perdiamo. Cioè, a me piace.
4: Sì, infatti le stiamo perdendo.
3: Questo concetto. Vabbè, ci hai strappato un sorriso all'ora di pranzo ed è una cosa piacevolissima. Difatti le stiamo perdendo. Però lui ha detto: ma ragazzi, Io vi do delle indicazioni, ma voi in campo poi dovete un po' svegliarvi. Penso che
4: sì, è vero, però è anche vero che allora qui entra l'eterna discussione, no? Nel senso, quanto conta un allenatore? Cioè, noi siamo sempre stati portati a pensare che, sai, se c'hai dei campioni vinci le partite e se non ce li hai non le vinci, quindi l'allenatore conta relativamente poco, no? Cioè, però dopodiché ci arriva un Gasperini che ti cambia completamente, cioè, torniamo sempre lì, siamo vedovi e va bene, no? Però arriva Gasperini e ti ribalta completamente questo concetto, perché cava sangue dalle rape, fa diventare giocatori che non lo erano, o comunque che non meritavano certi palcoscenici a cui poi lui ci ha abituato, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, se l'allenatore conta, a un certo punto bisogna vederla sta mano di Sarri, no? E soprattutto perché abbiamo preso un allenatore che era uno dei più appetiti sul mercato, è uno di coloro che ha vinto un'Europa, ha vinto uno scudetto, va bene con la Juve, ha vinto un'Europa League, sa vincere, sa come si fa a vincere.
3: Ha vinto col Chelsea, insomma.
4: Sì, col Chelsea, scusami, sì. Soprattutto sa come si fa, come si può far giocare bene una squadra. Ricordiamoci il Napoli, no?
3: Io ti ringrazio, 15 minuti sono letteralmente volati. Gigi, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, spero di ritrovarti presto, Da Sant'Arcangelo sì. è tutto?
4: Sì, nei prossimi giorni se mi ritrovi un po' sparso per l'Italia, ma va bene, ok.
3: Allora noi ci sentiamo sempre, spesso e volentieri, ti auguro una buona giornata, grazie mille, grazie.
4: Anche a te e grazie anche alla regia che saluto e ringrazio per la loro disponibilità e simpatia, ciao.
3: Grazie mille a Gigi Riva. Fubal contro la Juventus in palio, punti pesantissimi, il concorso dell'Eco di Bergamo, c'è la classifica mensile e la classifica dell'andata, pagina 52 dell'Eco di Bergamo. Domani saremo con Cesare Zapperi del Corriere della Sera, grazie a Cristian Fulgosi, a Renato Pedretti, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
5: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
7: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
6: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
7: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta. La musica grande. Play Today. Massima rotazione.

Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

0: Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Ed ora ci occupiamo ancora della scuola, perché sono tante le novità per quanto riguarda la didattica, ma non soltanto.
4: La ripartenza delle lezioni porta con sé un pacchetto di cambiamenti importanti che segnano il nuovo anno scolastico. Tra le novità più rilevanti spicca l'avvio della riforma della filiera tecnologico-professionale 4+2, un modello che accorcia a 4 anni il percorso degli istituti tecnici e professionali per consentire l'accesso diretto ai 2 anni di specializzazione negli ITS, Academy o al mondo del lavoro. Sul fronte dell'inclusione arriva la possibilità per le famiglie dei ragazzi con disabilità di esprimere la volontà di confermare lo stesso docente di sostegno precario anche per l'anno successivo, così da garantire la continuità didattica. Le aule vedono inoltre il debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale come strumento didattico e l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali che aggiornano i programmi di studio per la scuola primaria e media. Sul fronte dei servizi e della tutela degli studenti arrivano lo psicologo gratuito a richiesta, il consenso informato dei genitori per i corsi di educazione sessuale e nelle scuole dei contesti considerati più a rischio l'introduzione dei controlli con il metal detector all'ingresso. Accanto a queste novità si consolidano anche le regole introdotte di recente. Resta fermo il divieto assoluto di utilizzare lo smartphone in classe per ogni ordine e grado, anche per scopi didattici. Confermata infine la linea dura sulla condotta. Nei percorsi di scuola media e superiore l'insufficienza nel comportamento porta alla bocciatura automatica, mentre per i provvedimenti di sospensione più lunghi gli studenti non restano a casa, ma vengono impiegati in attività di volontariato e cittadinanza attiva.
3: Sulla giornata di ieri, per quanto invece riguarda il tema dei trasporti, che chiaramente sta a cuore a tutti i cittadini, Palazzo Frizzoni ha diffuso un comunicato nel quale viene tracciato un primo bilancio. È confermata l'individuazione dei punti critici presidiati dalla polizia locale, i cui agenti sono intervenuti per risolvere le situazioni più problematiche, sottolinea l'assessore alla sicurezza Angeloni. Positivo, secondo l'assessore alla mobilità Berlanda, l'elevato ricorso al trasporto pubblico, compreso il servizio e BRT. Una prima giornata non è sufficiente a tracciare un bilancio complessivo, dichiara infine nel comunicato la sindaca Carnevali. L'impegno costante e l'attenzione proseguirà anche nei prossimi giorni, aggiunge, sia sulla viabilità sia sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto, affinché le criticità che sono state registrate trovino interventi necessari e sostenibili all'interno del sistema complesso della mobilità cittadina. E stiamo a parlare in qualche modo di traffico, di viabilità, ma ci spostiamo a Calusco, intorno al ponte San Michele.
5: Con la ripresa delle scuole e della piena attività lavorativa, sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno sono tornate le code che ormai caratterizzano le ore di punta. In media, nella fascia più critica del mattino, servono circa 30 minuti per attraversare il viadotto. Dopo la pausa di agosto, quando la sospensione del traffico ferroviario aveva alleggerito la situazione, il ritorno dei treni ha riportato anche gli stop per le auto. Quando un convoglio attraversa il ponte, infatti, il semaforo blocca la circolazione stradale. Per cercare di migliorare il transito nelle ore più congestionate, dal 2 settembre è stata spostata più avanti una corsa ferroviaria del mattino, così da lasciare maggiore spazio al traffico automobilistico.
6: E dal 31 di agosto
0: abbiamo notato un incremento di traffico che praticamente negli orari di punta dalle 7 alle 8 parliamo da 4.000 a 6.000, 6.500 auto in transito, di cui però è un fenomeno diciamo random, in quanto non abbiamo un transito regolare di un stesso numero di macchine tutti gli stessi giorni, ma proprio variano da giorno a giorno. Ovviamente quello che è importante, vorrei sottolineare il fatto che siamo sempre in attesa di conoscere quello che sarà il risultato del concorso di idee che è stato bandito da RFI, per il quale verrà scelto il progetto vincitrice per la costruzione del nuovo ponte.
5: Intanto si guarda anche al futuro. Sono oltre 40 le proposte arrivate per il concorso internazionale di progettazione del nuovo ponte San Michele. 3 accederanno alla seconda fase, mentre il vecchio viadotto resta oggi il principale collegamento tra le due sponde dell'Adda.
3: Stop all'euro 5 diesel dal 1 di ottobre. La regione Lombardia è in qualche modo indirizzata a trovare una mediazione, soprattutto per andare incontro alle necessità degli automobilisti, e quindi attraverso la formula del Movin.
4: La Regione Lombardia si prepara a varare una delibera di giunta per mitigare l'impatto del blocco delle autovetture diesel Euro 5 previsto per il 1 ottobre. Il provvedimento, promosso dall'assessore all'ambiente e clima Giorgio Maione, consentirà agli automobilisti di continuare a circolare nelle aree soggette a limitazione, aderendo al sistema Move-in, con una soglia massima fissata a 10.000 km all'anno. L'iniziativa mira a bilanciare la tutela della qualità dell'aria nel bacino padano con le necessità quotidiane di mobilità di cittadini e lavoratori. La limitazione riguarda i comuni lombardi con oltre 100.000 abitanti. Per il territorio orobico il divieto permanente è previsto unicamente per il capoluogo di Bergamo e non si estende ai comuni della prima cintura. La partita resta comunque rilevante sotto il profilo numerico. Nel solo comune di Bergamo le vetture a gasolio Euro 5 direttamente soggette alle restrizioni sono circa 10.000, mentre estendendo l'analisi all'intera provincia la platea dei veicoli potenzialmente interessati sale a circa 60.000 unità. Attraverso il controllo delle percorrenze tramite Move-in, la deroga offre una soluzione flessibile per evitare lo stop totale di questa fascia di utenti. La decisione della Lombardia si inserisce in un quadro interregionale che ha visto un progressivo cambio di rotta. Se il Piemonte e l'Emilia-Romagna hanno scelto di sospendere il blocco strutturale puntando su misure compensative, la Regione Lombardia ha optato per una via intermedia: mantenere il blocco nel piano regionale ma introdurre la deroga Move-in per garantire la mobilità entro il tetto dei 10.000 chilometri annui. La delibera sarà immediatamente operativa subito dopo l'approvazione in giunta.
3: Si era barricato sul tetto lanciando tegole e vetri. Il giudice ha disposto che resti in carcere.
6: Resta in carcere il 33enne nigeriano regolare che sabato sera si era barricato sul tetto di un'abitazione non utilizzata in via Paleocopa, un ex asilo, ed è sceso solo dopo ore di negoziazione con gli agenti specializzati della questura e della polizia di Stato. Erano ormai le 3:30 di notte e la via era rimasta chiusa per ore. L'uomo era stato arrestato dagli agenti per resistenza e lesioni. Dal tetto infatti lanciava tegole e vetri e non ne voleva sapere di scendere. Processato in direttissima, il giudice ha disposto la custodia in carcere in considerazione del fatto che non ha fissa dimora e che anche volendo dargli domiciliare non c'era l'appoggio logistico. Ha disposto anche che in carcere gli sia fatta una valutazione e gli sia dato un supporto psichiatrico, ma non ha disposto alcuna perizia. Tornerà in aula l'8 ottobre per il processo. Stamane in aula l'uomo di fatto ha negato di volersi buttare dal tetto, anzi ha detto che era entrato in quella casa perché lo aveva già fatto altre volte ed aveva il permesso del proprietario. Di fatto sarebbe salito sul tetto secondo la sua versione per dormire, ma alla vista della polizia si sarebbe spaventato, non capiva, ha detto, perché erano lì e perché lo volessero immobilizzare, quindi è scappato sul tetto e ha iniziato a lanciare cose. Per arrestarlo gli agenti della squadra mobile dopo ore hanno dovuto simulare di andare via, solo a quel punto l'uomo è sceso ed è stato arrestato.
3: I dati della Camera di Commercio sull'export bergamasco nel secondo trimestre del 2026.
6: Nel secondo trimestre 2026 l'export bergamasco ha raggiunto un valore complessivo di 5.417 milioni di euro, evidenziando una sostanziale stabilità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una dinamica che si contrappone alla crescita registrata sia in ambito regionale più 6,9 sia a livello nazionale più 7,7. Le importazioni si sono attestate a 3.870 milioni, registrando un incremento del 13,2% superiore rispetto al 5,6 della Lombardia e l'8,6 della media italiana. Il saldo trimestrale della bilancia commerciale orobica si conferma positivo per 1.547 milioni, sebbene in calo rispetto ai 2.005 milioni del corrispondente trimestre dell'anno scorso. Ma non tutti i settori merceologici hanno reagito allo stesso modo. I macchinari hanno accusato una variazione sempre negativa ma di minore intensità, meno 5,8%. I prodotti chimici recuperano il 5,4%, raggiungendo gli stessi livelli del primo trimestre del 2025. Peggiore invece la caduta dei metalli di base, che perdono ancora l'11,6%. Variazioni positive si riscontrano solo per gli apparecchi elettrici, più 12,2%, e i mezzi di trasporto. Circa i paesi di destinazione, la Germania registra una variazione molto meno negativa, che fa sperare in un ristabilirsi dei livelli commerciali con il nostro principale partner estero. Lo stesso può dirsi per gli Stati Uniti, che continuano a registrare una variazione negativa, ma di intensità molto inferiore a quanto avvenuto nel primo trimestre.
3: Materie prime alle stelle, fatica il comparto agricolo.
4: La stangata sui mercati agricoli internazionali colpisce in modo diretto il comparto primario della bergamasca, stringendo le aziende agricole locali tra l'aumento dei costi di produzione e il calo delle rese. Il fattore principale di sofferenza risiede nelle stalle e nei campi della pianura bergamasca. La combinazione tra siccità e temperature torride ha ridotto la produzione di foraggio e devastato i pascoli, costringendo gli allevatori orobici ad attingere alle scorte di mangimi con mesi di anticipo rispetto all'inverno. A questo si aggiunge la fiammata dei prezzi di grano, mais e soia, materie prime fondamentali per l'alimentazione del bestiame, spinti verso l'alto dai blocchi all'export nel Mar Nero e dalle speculazioni sui mercati finanziari globali. A completare la morsa sull'agricoltura bergamasca ci sono i rincari dei carburanti e dei fertilizzanti azotati legati alle tensioni internazionali. Con le mucche che producono meno latte a causa dello stress termico e i costi dell'energia e dell'alimentazione animale al picco, i margini degli allevatori della provincia sono ridotti ai minimi. Un quadro critico che minaccia di scaricarsi a cascata sui prezzi finali di latte, formaggi e carni della filiera orobica.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
7: Radio Alta, la musica grande.

Nina Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

Radio Alta. Sono le 20 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: away to heaven.
1: Radio Alta, la musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Sono le 21 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Prolific music. Danger zone, baby.

Radio Alta. Sono le 24 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Night Show.